0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana.

0: noi siamo sempre con te con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: E quest'estate ha qualcosa in più.
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
0: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
1: RDS Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: E allora per tutta l'estate balliamo il Summer Funk di Francesco Gabbani su RDS alle 7:19. In questo momento stiamo parlando di viaggi da incubo e abbiamo anche i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Se fossi stata la mamma di quel bimbo, un sonoro sculaccione, e si sedeva e come, e si allacciava pure la cintura da solo. Buona giornata.
0: Grazie amica, allora forse ci sarebbe stato il bisogno del tuo intervento, perché non ci sono riusciti non solo i genitori ma nemmeno tutto l'equipaggio di questo volo che è stato cancellato appunto in Canada. Torniamo tra poco, c'è la sequenza mixata.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: RDS.

0: 800.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: meglio di tutti i pazzi per l'RDS sentiremo uno scherzo di Ciccio Valenti, però intanto ci occupiamo dei quattro numeri uno della nostra sequenza mixata.
1: E allora sorry, scusa, lo sento.
2: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
3: Metti il cuore.
1: Parole diverse ma sesso diverso.
4: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Living on my own, il grande Freddie Mercury, un capolavoro per chiudere la nostra sequenza mixata. Sono le 7.35, ce ne sarà un'altra più tardi naturalmente nella prossima ora su RDS, mentre tra poco ci occupiamo del nostro morning show che è in vacanza tutti pazzi per RDS, però approfittiamo per sentire appunto tra qualche minuto uno dei momenti più divertenti del nostro show del mattino.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
5: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
0: Tutti pazzi per RDS che torna il 31 agosto, ma torna anche tra qualche minuto, però subito sentiamo anche questo successo di Achille Lauro.

0: 21 Pilots Stressed Out. E allora alle 7:44 sentiamo uno scherzo su commissione, il nostro Ciccio Valenti, giusto per rimanere nel clima del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, che appunto torna il 31 agosto.
1: Ciao tutti pazzi, sono Calogero. Voglio fare uno scherzo a mia moglie Monia, perché gli ho regalato una aspirapolvere e non vedo l'ora di averla. Vai Ciccio, pensaci tu.
2: Pronto?
1: Amò.
2: Amore.
1: Senti, ma chiamato io sono l'aspirapolvere.
2: Sì?
1: Dice no, forse non arriva, arriva in ritardo, qua, di là. Senti di chiamarti a te.
2: Va bene.
1: Ciao.
3: Sì, pronto, buongiorno signora. Ciao. Buongiorno, sì. Io ho sentito stamattina suo marito, il signor Giudice. Ecco,
2: sì.
3: Gli spiegavamo che ci sarà probabilmente un ritardo per quanto riguarda la spedizione.
2: Quanto?
3: Ma sicuramente non prima di febbraio. Sì.
2: E come questo ritardo?
3: Ma perché adesso insomma il lavoro è tanto. Allora rimanga un attimo in linea, per favore.
2: Un secondo.
3: Guardi, non sentirà niente, non attacchi perché sono col una telefonata interna col servizio.
2: Okay.
3: Grazie.
2: Okay.
3: Pronto, Attilio? Ascolta, quella del in, cos'è, Priolo lì giù in Sicilia? Esatto. No, quella la spostiamo. Dallo pure, allora, tu il dai serenamente a tuo cognato. Io dico una cosa, questi qui siciliani, questa gente, ma chi se ne frega, no? Ok, ci parlo un secondo. Eccoci qua, signora, buonasera, ecco, buongiorno. Allora, pronto?
2: Sì, l'ho sentito anche al telefono, che sono il tuo amico, che sono i coglioni, che vanno un
3: attranno.
2: Io ho registrato la telefonata e li vado a denunciare.
3: No, probabilmente ha sentito male, signora, perché si sente male la linea.
2: Ho la telefonata registrata.
3: Sì, vabbè, adesso. Non faccia così, dai.
2: No.
3: Allora, ascolta, senta, lei probabilmente non conosce le dinamiche dell'azienda. Non faccia la solita vittima.
2: Dai. Adesso la telefonata è registrata e lei passa un bel guaio.
3: No, allora, non faccia così. Allora, ascolti una cosa, probabilmente non la... perché si sente, ma...
2: Chi parla?
1: Amore.
2: Ah, tu sei... No, ma sei già tu, ti do un letto.
1: Perché?
2: Perché? Che si mangi prima un attimo e la signora si disse. Un attimo gli passo quello trovato della spedizione.
1: Sì.
2: E mi ha detto che qua ha parlato con suo marito, venuto a gioco di queste parte. E mi ha detto che già il sogno è buccia. No, queste cose di sto parlare. Non mi ha parlato qualcuno. Ho parlato con suo marito quasi che la spedizione se ne parlerà verso febbraio. Secondo me tutto questo ritardo, dice lei, è con il regalo della batteria? No, era a batterie di vignate. No, ci si vede proprio la batteria, c'è della. Parlando con un attimo, parlo con un altro, la lascio in linea, non sente niente, lei non si attacchi, no, ci disse. E invece ha telefonato che l'ha accenduta tutta.
1: Sì.
2: E
1: c'è
2: cominciato a dire a chi sto. Senti, il folletto daglielo all'amico tuo, a questi siciliani, che questa stramogna è sta rompicoglioni, questi giudici, questa giudice. Ma lascia stare questi Sicilia, glieli
4: diamo
2: febbraio, marzo, aprile.
4: Sì,
3: ecco, guardi che aveva lasciato il telefono alzato. Guardi che, allora, signor Calogero, guardi che non è vero, quello che sta dicendo la signora.
2: Vaffanculo, cretino!
3: Scusi, signora Monia.
2: Cretino!

0: Buongiorno, qui è Tutti Pazzi per RDS, buongiorno. Monia! Monia, perché racconti queste cose che non sono. Perché dici queste cose a tuo marito? Ti abbracciamo forte.
1: Ciao. Grazie, un bacio
0: anche ai ragazzi. Monia. Ciao, un bacio.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Pronto, come va? Come va lì fuori? Ce lo potete raccontare? Cosa fate? Cosa state combinando a quest'ora di lunedì 10 agosto? Mandateci i vostri messaggi al 38822 38822. Non vedo l'ora di sentire questo discorso che farà a breve, perché è stato annunciato questo discorso che farà Trump. Il tema ve lo raccontiamo poi più tardi nella prossima ora, mentre tra un attimo su RDS torna anche l'informazione.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Siamo pronti per la redazione di RDS, Roberta Lupi, ben ritrovata, buongiorno.
6: Buongiorno, ben trovati.
5: Sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti.
6: Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al programma del Board of Peace, il piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios. Libano, secondo alcuni media, non sarebbe previsto un incontro imminente tra Hezbollah e lo Stato ebraico, vittime e feriti negli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Mosca esclude la fine della guerra in Ucraina senza che si affrontino le cause profonde del conflitto, poi critica gli Stati Uniti per le armi a Zelensky. Esplosioni a Kiev, Odessa e Sumi, colpita dagli ucraini una raffineria di petrolio russa in Tatarstan. Le guerre al centro dei pensieri di Papa Leone dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Prevost auspica il dialogo tra Ucraina e Russia.
7: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
6: Campi Flegrei, nuova scossa nella notte di magnitudo 3. Addio a una delle leggende dell'atletica italiana, se n'è andato 87 anni Livio Berruti, oro a Roma 1960 nei 200 metri, a Birmingham oggi al via gli europei di atletica. La nazionale italiana chiede di gareggiare con un segno di lutto. Siamo al calcio, scontro con i FIGC dopo la nomina di Diana Bianchedi, capo delegazione della nazionale azzurra, amichevoli d'estate, 2-1 della Lazio a Frosinone con doppietta di Zaccagni. Arezzo e Benevento superano il turno in Coppa Italia. Questa è RDS.
5: 2 minuti e saranno le 8. Buongiorno a tutti, buon lunedì, un saluto a tutti da Corrado Trisoglio, da Luca Berardinelli che è in regia. Allora, il discorso pare sia già pronto, hanno già preparato questo discorso per Donald Trump che da qui a poco tempo dovrebbe fare questa importante rivelazione. Siamo curiosi di scoprire appunto il contenuto di questo discorso, anzi lo abbiamo già scoperto in realtà e ne parliamo nella prossima ora, che parte subito dall'estate del 1984, perché è già pronta qua la prossima sequenza mixata. Mark Collins e la sua band, i Tall Talk. Questa canzone si chiama Such a Shame.
8: All'inizio di ogni ora,
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni,
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, proprio loro due, questa bella coppia per chiudere un'altra sequenza mixata. Sono le 8:13. Allora, tra poco c'è molta attesa per questo discorso di Donald Trump. Non vedo l'ora di sentirlo e allora diciamo il contenuto, ve lo anticipiamo tra poco su RDS.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
5: Scegli la nostra app.
6: Estate.
7: RDS.
8: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: progettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ah, ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
5: Comunque il discorso gliel'hanno scritto, non è farina del suo sacco. Tra poco su RDS, intanto ci sentiamo anche Romantica di Ultimo.
6: RDS 100% grandi successi.
7: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
6: RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Tutto avremmo immaginato nella nostra vita, ma che fosse Donald Trump a rivelare l'esistenza degli alieni, proprio questo proprio non l'avremmo proprio mai immaginato minimamente. Invece succederà proprio questo. C'è anche una base adatta, grazie Luca per la tua tonicità e prontezza questa mattina, perché pare che sia pronto oramai e sia anche imminente il discorso ufficiale che farà Donald Trump proprio per testimoniare e dare la prova inequivocabile dell'esistenza di intelligenze aliene. Allora, tutto inizia con i video famosi che hanno anche pubblicato del 2004, tra questi appunto compare il caso Tic Tac, che non è una caramella che si mangia, ma è questo oggetto appunto alieno osservato dai piloti della US Navy nel 2004 e gli avvistamenti compiuti anche da altri piloti militari sulla costa orientale americana nel 2015. Ecco, le affermazioni più estreme riguardano invece, questa è la novità, il possibile recupero di mezzi e persino di materiale biologico. Si sostiene appunto che alcune versioni del testo farebbero riferimento a

0: Analisi condotte su presunte entità recuperate, perché gli alieni hanno dei problemi evidentemente alle loro navicelle e ogni tanto cadono perché finiscono la benzina, e quindi prontamente gli americani riescono a recuperare i corpi appunto di questi extraterrestri. Si tratta tuttavia di affermazioni ancora non verificate, però pare che a questo punto Donald Trump, hanno già preparato il discorso, renderà ufficiale quindi la presenza di forme di vita intelligenti. E se l'annuncio dovrebbe essere confermato, appunto, siamo di fronte a una rivoluzione, a una svolta veramente epocale, perché secondo le ultime indicazioni a giorni dovrebbe fare questo discorso, che testimonia, che dà la prova definitiva sull'esistenza, cioè che non siamo soli, che è una delle domande che ci accompagna oramai da millenni. Siamo pronti per sentire appunto questo discorso, ma siamo ancora più pronti per sentire il nuovo disco, la nuova canzone degli U2, giusto per ritornare sulla terra con i piedi per terra, con Martin Garrix. Il nuovo si chiama Fireflies ed è una delle nostre novità su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Speziali, gli 883, nessun rimpianto alle 8:33, così abbiamo fatto anche la rima e tra poco siamo pronti per scoprire come sarà il tempo nelle prossime ore, visto che è appena iniziata una nuova settimana, c'è il servizio 3B Meteo tra poco su RDS.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: E allora sentiamo le previsioni per le prossime ore, per questo lunedì 10 agosto, con gli amici di 3B Meteo adesso su RDS.
8: Tanto caldo per la giornata odierna sul nostro territorio, infatti il caldo tenderà ad intensificarsi da nord a sud con locali punte di 37-38 gradi, valori registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Si rinforza infatti l'anticiclone africano a garanzia di spazi soleggiati ovunque, ma tra pomeriggio e sera non si esclude anche la formazione di temporali di calore sui settori montuosi. Per tutti i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Ma giusto per saperlo, l'anticiclone africano fino a quando va avanti? Fino a novembre. Grazie a 3B Meteo, tra poco torna anche il meglio di tutti i pazzi per RDS e sentiremo un altro scherzo su Commissione.

0: La mia risposta sei tu.
1: Ricordi i pinguini tattici nucleari? Ed è un po' quello che stiamo facendo durante la settimana tra le 7 e le 9. Ricordiamo infatti i momenti divertenti più belli del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS. E adesso c'è un altro scherzo su commissione dalla nostra Rossella Brescia. Sentiamo.
2: Ciao, sono Gian Domenico, chiamo da Catania e voglio fare uno scherzo a mia moglie che è veramente molto gelosa con X Factor.
3: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
4: No, no, speriamo di no, eh.
5: Pronto?
4: Pronto, Simona, sono Francesca.
5: Sì?
4: E
5: Francesca.
4: Sono un'amica di Gian Domenico.
5: Sì?
4: No, perché devo venire praticamente giù, perché ai Giardini Naxos c'è un convegno. E siccome noi, vabbè, ci vedevamo 20 anni fa, poi basta, cioè ci siamo sentiti su Facebook, gli ho fatto gli auguri al compleanno, al 26.
1: Sì.
4: E quindi mi ha detto che c'avete una casa ai Giardini Naxos. Posso andarci quindi? Cioè posso confidare in questa cosa?
5: Cercati magari qualche albergo, qualche
4: perché c'è il cane.
5: Allora il cane a casa nostra non è.
4: No, però c'è. No, scusami, prima mi avevi detto di sì. Ma che spasi manda?
5: Io non ho detto niente. Guarda, io
4: aveva ragione chi ha detto che eri veramente una tipa pesante. Cioè, veramente.
5: Non... E anche per te, infatti, mi ha detto che sei una tipa bella facilotta. Ti puoi cercare qualcun altro?
4: No, facilotta.
5: Io devo chiudere,
4: che
5: ho altro da fare, che sto lavorando.
6: Facilotta, no.
5: No. Allora, mi spieghi tutta questa situazione che sta succedendo?
2: Che situazione, John?
5: Perché 2 minuti fa mi ha chiamato questa. Purtroppo mi tremavano talmente tanto le mani che ho cercato di registrare la chiamata e invece non ho registrato un cavolo.
2: Tuo marito mi ha
5: sempre che tu. Questa scelta, Francesca. Allora, sapeva tutti i capi della casa di Giardini, dove aveva tutto una storia poi insieme.
2: Stato, da tanto tempo fa.
5: Però poi tu ci hai raccontato, mi raccomando, che mia moglie è un tipo gelosona. Ora, siccome deve scendere a Catania, io ho bisogno il cane 3 giorni a casa vostra.
2: Una volta.
5: Calma di cosa? Cioè, sta tutti i cazzi nostri, dove abitiamo, chi siamo, la casa di Giardini.
2: Ma se vuole, deve stare 2 o 3 giorni, qual è?
5: Ma questa chi è? È vero, allora gliel'hai detto tu chiami mia moglie?
2: Ma perché l'ha chiamato lei? T'ha chiamato lei, non ho capito.
5: Ha chiamato a me, che con Gian Domenico ci sentiamo sempre. Sai, io penso ormai al mondo d'oggi siete tutti libertini. Ah, siccome non fa altro che parlare male di te, che sei un angelosona.
2: Ma che ti ha detto?
5: Che mi ha detto? Che voi stavate insieme anche quando tu stavi con me. E tu per un periodo sei stato con lei perché avevate una storia, perché visto che sentiti per un bel po' anche dopo il matrimonio.
2: Ma non è vero!
5: Ma non è vero, che cosa?
2: Ma le auguri, no?
5: Io la denuncio a lei! Gian Domenico mi ha detto che avete una villa e quindi il cane lo posso donare. Ma questa mi chiama dicendomi che è la persona con cui tu mi hai fatto le corna anche da sposata? E io ce l'ho
2: chiesto. Ma veramente?
5: Ma questa se te ne voglio in faccia dicendomi che sono pezzi.
2: No, mi chiede,
5: Gian Domenico, ma perché non ti lascia? Una mi chiama e mi dice perché non ti lascia. Lui non fa altro che scoprirsi con me, che tu sei una perdita, che sei gelosa.
2: Devo rientrare in classe, se ti chiama ci dici
5: tu. No, tu hai chiuso con me, ti dico solo questo.
4: Come hai chiuso?
5: Pronto?
4: Ciao, sono sempre Francesca. No, solo per sapere se devo organizzarmi oppure mi potete dare sta benedetta casa.
5: Allora, guardi, innanzitutto non ho capito sta cosa di questa chiamata fatta a me quando potevi metterti d'accordo direttamente con Gian Domenico.
4: Ma perché lui è noioso, dice sempre mia moglie che comanda. Allora ho chiamato direttamente te, perché sennò si aspettavo buonanotte.
1: Certo.
5: E guarda, devo parlare prima con mio marito e poi ti faccio sapere. Io adesso sono al lavoro, non so nemmeno se in quei giorni le date sono disponibili, che giorno.
4: Vabbè, ora te lo faccio io, te lo passo subito tuo marito, così glielo dici, ok?
2: No.
4: È uno scherzo di Tutti Pazzi per RDS, ci ascolti pure, Simona.
5: No, credimi, io non sto capendo niente.
4: Sei stata troppo simpatica. Vuoi dire qualcosa, Gian Domenico?
5: Che poi a casa ci facciamo i conti.
4: Comunque la ex è una ex, hai visto? Basta, non c'è più nella vita presente.
5: Va bene, me lo auguro che sia uno scherzo.
4: Sì, è uno scherzo, Simona.
5: Va bene, d'accordo.
4: Ciao Simo, un bacione.
5: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Mars, When I Was Your Man. Allora, questa mattina, ragazzi, io e Luca Berardinelli abbiamo partorito un'idea durante il programma, cioè di per arrotondare, aprire una pagina di OnlyFans con dei piedi in silicone che si trovano sulla rete a prezzi anche accessibili. Cosa ne pensate?
1: Ma perché non i piedi tuoi, Corrado Trisoglio?
0: Per evitare problemi, capito?
1: Ma sono splendidi, ricordiamo.
2: Sì, tu l'hai visto.
1: Sì, sì, tutti li abbiamo visti. Ricordiamo che la sede di RDS è stata costruita attorno a Corrado Trisoglio in piedi.
2: Ah,
1: abbiamo una statua di marmo,
2: sì, esatto,
1: con i suoi piedi in basso che noi veneriamo ogni volta che entriamo.
2: Poi utili per fare la radio.
0: Usiamo, insomma, quelli allora.
2: Facciamo che... con i piedi? No, okay. No, non volevo dire
1: così.
2: No, no, no.
0: Ecco, questo è solo l'inizio.
2: Sì,
0: ecco, solo l'inizio. Buongiorno, come state?
1: Noi
0: buongiorno.
1: Benissimo, perché ci siamo svegliati ascoltando voi, ascoltando
0: sì?
1: te. Io mi sono svegliato alle 5 apposta per sentire le tue 4 ore e quindi sono molto carico.
0: Caspita, anche tu, Renzo,
2: anch'io.
0: Hai passato la notte in bianco per ascoltarci.
2: Certamente. Beh, okay. Sai, sono stato in vacanza, quindi dovevo comunque riabituarmi un po', no? Alla...
0: Giustamente,
2: certo,
0: a prendere
2: prima,
0: il ritmo.
2: Giusto,
0: ecco.
2: A prendere il ritmo.
0: Ecco, va bene.
2: Carbureremo un po' difficilmente oggi, secondo me, i primi minuti.
1: No,
2: però,
1: abituati
2: poi.
1: Alla Manzini. Sia io che te possiamo fare tutto.
2: Anzi, facciamo comunque, gli auguri alla Manzini.
0: Se volete, venerdì alle 5 sono ancora qua. Se volete passare la notte,
2: okay,
0: in bianco, volevo
1: anche
0: darvi questa anticipazione. Va bene. Grazie
1: Corrado.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata a tutti. Grazie, Luca.
1: Ce lo lasci per 4 ore?
0: Sì,
1: ce lo lasci,
0: sì, assolutamente.
1: Grazie.
0: Fino a luna è qua.
2: Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
1: Stanno per arrivare le 9, è già arrivata Roberta Lupi.
6: Buongiorno.
1: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
6: Non accettiamo un'immigrazione incontrollata, il messaggio della Premier Meloni e dell'omologa danese condiviso sui social e rivolto all'Europa. Berlino non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto sui migranti e va avanti lo scontro Roma-Madrid con ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto. C'è un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: L'enclave spagnola in Marocco potrebbe essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista. Il rapporto dell'intelligence italiana è riportato dal Corriere della Sera. Il dossier è frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli in queste ore. C'è una regia dietro la mobilitazione social. La prossima è il 15 agosto o forse prima. I servizi segreti italiani stanno monitorando le chat condivise dai gruppi Facebook monitorati. I numeri dei cellulari provengono da Egitto, Algeria, Tunisia, Libia e Senegal. Nel dossier si ricorda anche che a pochi chilometri da Ceuta c'è un'area spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere.
6: In Cina oltre 1,5 milioni di evacuati per il tifone Dolphin, precipitazioni record mai viste negli ultimi 150 anni, mentre secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Nuovo incendio in Grecia. Oggi bollino rosso in 19 città italiane per la quarta ondata di calore, allerta gialla per temporali in Calabria. Siamo allo sport, addio ad una delle leggende dell'atletica italiana, se n'è andato a 87 anni Livio Berruti, oro a Roma 1960 nei 200 metri. Nel ricordo dell'angelo a Birmingham oggi al via gli europei di atletica e dal volo che lo portava nel regno

0: Unito le speranze di medaglie rivelate a RDS dal presidente FIDAL Stefano May.
1: Esponenzialmente, anno per anno, sono aumentati i ragazzi che possono dire la loro e possono andare sul podio. È chiaro che partiamo dalle nostre punte, che sono Camberi, Giacos, Stano, Valmisano, per arrivare a Batocletti, Fabbri, Furlani, Diaz, Larissa Iapichino, che ha fatto record italiano poche settimane fa.
0: MotoGP a Silverstone, tripletta Aprilia, vince Fernandez davanti a Martin, che guida il mondiale, e a Bezzecchi. Tennis, problemi al ginocchio destro per Sinner, che rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati. In chiusura, il calcio, scontro con i FIGC, dopo la nomina di Diana Bianchedi, capo delegazione della Nazionale Azzurra, amichevoli d'estate, 2-1 della Lazio a Frosinone con doppietta di Zaccagni. Arezzo e Benevento superano il turno in Coppa Italia. Questa è RDS.
2: Allora, ancora so dirla, sono le 9 in punto, buon lunedì 10 di agosto, buon San Lorenzo,
3: Ah, è vero,
2: a tutti quanti,
3: è vero,
2: anche a me, che, insomma, mio onomastico,
3: è vero, perché Renzo, di Falco, come dicevano tutti Renzo, ma è Lorenzo, e non avevo calcolato, Dio,
2: no,
3: che impressione,
2: non ti preoccupare,
3: se ci fosse stato in regia Francesco Cadente, sarebbe stata anche la stella cadente, ciao, invece c'è Luca Berardinelli, che è,
2: non ha una stella intitolata,
3: è prezioso, è prezioso, resistente, la nostra supernova, speriamo non esploda, perché sono meteoriti.
4: Ciao belle, siete fantastici.
2: Grazie. Questo messaggio è registrato perché non possono avercelo detto adesso senza averci sentito ancora. Cioè, sulla fiducia.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue

0: domenica.
1: Domenica con Saif tra i grandi successi di RDS. 9 e 7 minuti, buongiorno.
2: Buon lunedì anche.
1: Buon lunedì, giusto, è lunedì. È
2: sì,
1: vero.
2: Suonava male, buon lunedì.
1: Non sembra lunedì perché comunque le città sono un po' più vuote. Insomma, siamo nel clima pieno di agosto e quindi è vacanza comunque, anche se si lavora.
2: Sì, assolutamente. Io sono venuto in scooter volutamente contromano, tanto non c'era nessuno.
1: Sì, ma certo. Insomma.
2: Allora, Renzo Di Falco, Mauro Casciari, diretti da Andrea Severini, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Che è il re di questa fascia oraria.
1: Compagno anche di altre memorie, insomma, agosti in diretta, agosto, come si dice?
2: Ma guarda, agosto. Augusto, quindi direi agosto, insomma, però agostis. Comunque, è il momento di una di un appuntamento che di solito facciamo di sera con Chiara De Pisa, ma che sbarca alle 9.08 su RDS. Sorpresa.
1: Lo so, l'ho fatto anch'io qualche volta. Allora,
2: ci divertiamo così.
1: Diciamo che non dovrei essere al corrente di quello che tu mi racconti, devo indovinarlo.
2: Sì, devi indovinare come finisce questa notizia. Ma tu sei in squadra con gli ascoltatori e le ascoltatrici che possono scrivertelo in tempo reale al 388-22-38822.
1: C'è solo un problema, che la nostra pagina dei messaggi non è loggata, quindi io non ho al momento la password.
2: Guarda quanto sono onesto.
1: Questo è il bello della.
2: Guarda quanto
1: della
2: sono onesto, ti passo questo.
1: Il tuo computer, perfetto.
2: Dove grosso c'è scritto. Sì. Vedi? Riesce a leggere.
1: Grazie, okay, anche per gli auguri dell'onomastico.
2: Certo, giusto, allora. Renzo. Allora, voi potete aiutarlo con un messaggio se capite come finisce questa notizia. C'è un aiuto audio perché Andrea in regia è in squadra con me e sappiamo come. Siamo a Los Angeles, io so che questa tu la sai perché non posso dirti niente prima perché tu sei. Vabbè. Siamo. Sì. Nel quartiere di West Hollywood, tra la Sunset Boulevard e la Selma Avenue.
1: Che bello, ecco. Meraviglia.
2: Tu sei mai stato a Los Angeles? No,
1: purtroppo no, ma è un sogno che realizzerò.
2: Beh, sei giovane, insomma. Da venerdì mattina è apparso un cartellone pubblicitario. Guarda, se non la sai, faccio i salti vitali. No, è impossibile che non la sai. Cioè, è troppo. Sei proprio stato in vacanza 2 settimane fuori dal mondo, eh? Allora, aiutatelo.
1: Ok.
2: Cosa c'era in questo cartellone pubblicitario apparso molto grande? Guarda, ti dico che è un 3 metri per 6. Sì, diciamo è standard. Okay. Cosa c'era in questo cartellone pubblicitario?
1: Che cosa c'era?
2: Devi immaginare. Ma io se non la sai godo come un riccio, guarda.
1: Ma riguarda un personaggio famoso?
2: Guarda.
1: Allora, posso. Era una faccia? No.
2: Anche.
1: Potete
2: dirti di no, però insomma, qual era la particolarità di questo? Guarda, ti do un aiuto qui ti mangerai le mani. Era la pubblicità di una produzione video. Ok, è la pubblicità di una produzione video. Cosa c'è di strano in questo cartellone che la gente si fermava e diceva: scusa, ma com'è possibile? Dai.
1: No, io sono completamente all'oscuro.
2: Guarda, un film.
1: Ok.
2: È la pubblicità di un film. Incredibile che tu non lo sappia. Posso dire che svergogniamo Renzo
1: Odissea, immagino, no?
2: Tu che sei appassionato di servizi di streaming, non sai questa notizia. Io sono. Guarda, vuoi un aiuto?
1: Sì, ma non te lo stanno dicendo. Queste imboscate.
2: Dai.
1: Guarda. C'è un uomo che vive nel cartellone.
2: Vai! Bravo!
1: Ho capito.
2: Forse
1: qualcosa di sguincio? Sì, certo, l'hanno
2: scritto. Bravi, avete vinto. Sì. Non si vince niente, solo la gloria. Sì, è la pubblicità di un film online che si chiama The Last Home. E c'è stato dentro per 3 giorni, ma credo che se ne sia andato proprio da poche ore, un attore che è stato lì per 3 giorni e si muoveva dentro questa casa, che era solo un locale, diciamo, in 3D, comunque vero, messo lassù.
1: Certo.
2: E la gente lo guardava, mandava i messaggi, lui rispondeva e pubblicità per un film.
1: Bello, bello. Anche curiosità sul film l'ha accesa, senza dubbio. Saluto e ringrazio Duilio da Auricola che mi ha aiutato in questo caso.
2: Adesso capire dov'è Auricola cerco subito perché non conosco.
1: Magari anche lì ci sarà un cartellone con un uomo dentro.
2: Magari lui vive
1: di Los Angeles, però, capito? C'è questo incrocio strano.
2: Beh, c'è l'aereo diretto Los Angeles Auricola.
1: Vabbè, certo.

0: belle ballatone, che belle ballade che fa Lauro. Achille Lauro, su RDS con la Città degli Angeli, 9 e 18 con Mauro e con Renzo.
1: Allora, noi abbiamo detto prima del nostro amico di Oricola che ti ha aiutato, io ignorante non sapevo dove fosse Oricola, ma subito ci spiegano che Oricola è la porta d'Abruzzo, al confine fra Lazio e Abruzzo.
0: Come fanno le famose caramelle, quelle...
1: No, quelle senza O. Comunque, se è la porta d'Abruzzo, lasciatela aperta così fa corrente, grazie.
0: Sì, ci arriva un po' abbastanza caldo in questi giorni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di caldo e di clima, saliamo un po' in Europa, molto più su, dove fa più fresco e dove appunto già sono rientrati in classe gli alunni.
1: Incredibile. Laura, una siciliana in Germania, ci scrive, guardate che mentre

0: Monster.
1: Siamo noi nel video di Thriller di Michael Jackson.
2: Sì, ci sono contenuti premium per il canale 265 della TV. Giusto. Mettete il 265, anche se siete in spiaggia, portatevi dietro il televisore col carretto.
1: No,
2: mettete...
1: aspetta, c'è l'app mobile,
2: è vero,
1: che funziona benissimo,
2: è
1: tra l'altro.
2: Sì.
1: Allora, perfetta per il mare. E a proposito di app, invece, c'è la super app, quella nuova di RDS, che ha un sacco di contenuti dentro, e guarda un po'.

0: 80, quanto mi piace, dai, proprio sa sì. Di estate.
1: Sono i bambini del coro che vengono qua, cantano e poi se ne tornano in spiaggia.
0: Ci sta, non li sfruttiamo comunque.
1: Il gioco è molto bello, Renzo.
0: Sì.
1: Si va sull'app di RDS. Ce l'avete, non ce l'avete, si scarica. C'è un aiuto, c'è un indizio che appare adesso e dura per un po' di tempo. Che altrimenti è impossibile rispondere a questa domanda e vincere l'RDS Bag.
0: Cioè, solo ascoltando la radio non è possibile, quindi dovete comunque scaricare, utilizzare o aprire l'app di RDS. Dentro
1: l'app ci sono un sacco di gadgets

0: scusami, dentro la RDS Bag sono un sacco di gadgets, dentro c'è un aiuto, un'immagine che vi aiuta a rispondere alla seguente domanda: ci piace un sacco? Che cosa?
1: Che cosa?
0: Detto così, può essere tutto, ma con l'aiuto si vince provando a dare la soluzione o dall'app cliccando il tasto rispondi qui, oppure mandando un messaggio, anche un sms al 3882238822.
1: Esatto.
0: E vediamo, vediamo chi vince. Guarda, stanno già scrivendo, che velocità. Che
1: vediamo
0: velocità.
1: Un po' se indovinano.
0: C'è tempo.
1: Questo mi fa capire che siete già corsi sull'app. Sull'app. Però non posso dire se quella è la soluzione o no.
0: Più tardi.
1: Sì.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
7: In queste mattine d'agosto su RDS dalle 9 alle 13 con Mauro Casciari, Renzo Di Falco, ma c'è Francesco Cadente adesso che mette insieme questi quattro grandi successi in fila con la sequenza mixata.
8: Nessuna attesa, solo grandi successi.
9: L'estate passa su RDS. Anna.

0: E da perfetto uomo di musical, anche su questa, il Time of My Life, Mauro Casciari ha provato a improvvisare un passo a due, faceva delle evoluzioni particolari, le prese, io non mi sono prestato, quindi le faceva da solo.
1: Da solo, e tanto non ce la faceva sollevare l'aria. Comunque, ricordiamo che era Bill Medley con Jennifer Warnes, I've Had, sottotitolo The Time of My Life, perché nessuno si ricorda mai chi la cantava, perché sei talmente abituato ad associarla al film, Dirty Dancing, che poi ti dimentichi, oltre agli attori che vedi, perché abbiamo visto anche il video su The 6-5, chi la cantava.
0: Quei poveretti che insomma poi campano anche con la musica, no?
1: Ecco,
0: 9.40, che cosa si fa stamattina su RDS?
1: Ma guarda, io sto collezionando un sacco di eventi che possiamo segnalare per oggi, perché dobbiamo dare degli spunti anche culturali.
0: Giusto,
1: posso dire?
0: Io non vedo l'ora, andiamo in giro?
1: RDS ti porta in giro, fra poco.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Le 9.42, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che è sempre su un palco, Renzo Di Falco, insieme fino

0: Samurai J su RDS, 100% grandi successi, Mauro Casciari e Renzo Di Falco diretti da Andrea Severini fino
1: magistralmente, ora, possiamo aggiungere un esempio così pomposo, no?
0: Ma quest'ora lui ha quattro mani, capito? Cioè ormai lui ta
1: 16 occhi.
0: Sì, beh, quello anch'io col mio occhio storto riesco a guardare sia di qua che di là, quindi in competizione. Però abbiamo cercato tanti eventi improbabili, imposteriali, perché RDS ti porta in giro. Siete pronti?
1: Pronti a partire? Allora, oggi e domani molti addetti del mondo dello spettacolo si ritrovano nelle Marche per la convention nazionale del trucco e parrucco a Camerino.
0: Beh, salutiamoli tutti perché siamo del mestiere anche noi, eh. Andiamo in Veneto. Allora, il sindaco di una cittadina che adesso vi dico sta inaugurando in questo momento la tradizionale fiera dei fumogeni in confezione singola, belli anche sulle piste da sci, a Cortina da un pezzo. Solo in confezione singola, solo da un pezzo.
1: In Basilicata domani si svolge l'annuale raduno dei sollevatori di pesi a Potenza.
0: Beh, complimenti. Non è una gara, è un raduno, è solo una
1: diciamo, no, non si mettono a flexare, no, poi i pesi.
0: È solo una dimostrazione di potenza, a Potenza. Oggi nelle Marche, torniamo lì, quanta roba nelle Marche, ragazzi. C'è il convegno nazionale degli artisti di strada. È presente quelli che stanno per ore immobili ad impersonare le statue di ogni genere,
1: sì,
0: a volte
1: sì.
0: Insomma, rivestiti, ecco. Si incontrano oggi a Fermo. Ci sarà moltissima gente, ma non si prevede grande movimento in città.
1: Beh, come senti, c'è un gemellaggio, tra l'altro, che si festeggia già ogni anno tra Champoluc e Cimisello Balsamo. Gli abitanti della località sciistica sul Monte Rosa e della cittadina della periferia di Milano si stanno veramente strappando i capelli per la gioia.
0: Salutiamo Champoluc e anche Cimisello Balsamo. Posso dire un gemellaggio molto riuscito negli anni?
1: Beh, secondo me funziona.
0: Tantissimo,
1: sì.
0: Tantissimo. Anche nel resto d'Europa ci sono grandi eventi che RDS vi segnala.
1: Oh, fammi sentire.
0: In Olanda, sì. Devo dire, ci sono stato io l'anno scorso. Si svolge all'aperto la mostra mercato europea degli animali da cortile.
1: Dove?
0: All'Aia. Posso dire che è molto bello, è molto bello, perché tu comunque viaggi, è veramente fantastico. Beh, potete scegliere, le alternative sono tante.
1: Ma ti sei portato qualcosa dall'Aia?
0: No, l'ho lasciato là.
1: Neanche un'uova, niente.
0: No. RDS ti porta in giro.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cazzai, Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: sa chi ci sarà nella Hall of Fame di RDS e vincerà la RDS bag estiva.
1: Sì, certo, che è anche insomma ricca e piena di gadget nuovi, versione sì. Summer. Dovete guadagnarvelo ovviamente giocando con il nostro Quizzappando con l'app, la super app di RDS. Ci sono arrivate delle risposte all'eventuale, insomma, alla domanda che abbiamo fatto, che però mi sembra non si avvicinino, diciamo.
0: Allora,
1: no?
0: La domanda è: ci piace un sacco? Detta così è impossibile rispondere, però c'è un aiuto sull'app di RDS, l'indizio. Ne avete scritte tante, tipo l'acqua, no.
1: La Puglia ci piace tantissimo, ma non è, anche se potrebbe magari far pensare a qualcosa.
0: Mangiare, no.
1: Panino gourmet nemmeno.
0: Diciamo che è una cosa che si fa con quella cosa che vedete lì, esatto. Molto italiana, però non dobbiamo aiutare.
1: No, perché insomma abbiamo tutta la mattinata per cercare

0: l'ascoltatore che vincerà. Intanto fra poco ritorniamo.
1: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Molto piacere, ritroviamo in redazione RDS Roberta Lupi, ciao.
6: Bentrovati.
0: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo lunedì.
6: Migranti, messaggio sui social della Premier Meloni e dell'omologa danese all'Europa. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata, necessari hub di rimpatrio in paesi terzi. Chi arriva rispetti i nostri valori senza imporre modelli di vita non condivisi. Va avanti lo scontro Roma-Madrid col ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto con un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. L'Iran conferma nessun negoziato diretto con gli Stati Uniti, intanto il premier israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al programma del Board of Peace, il piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios. Mosca esclude la fine della guerra in Ucraina senza che si affrontino le cause profonde del conflitto, poi critica gli Stati Uniti per le armi a Zelensky, esplosioni a Kiev, Odessa e Sumi, vittime e feriti come in Tatarstan dopo l'offensiva ucraina in una raffineria di petrolio russa. Mosca e Kiev al centro dei pensieri di Papa Leone. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, Prevost auspica il dialogo per aprire la strada alla pace.
7: Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
6: Eruzione dell'Etna, sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. In rialzo i prezzi di petrolio e gas, i mercati europei deboli e negativi in avvio, a Milano FTSE MIB più 0,04%, approfondimenti su agi.it. Questa è RDS.
8: Buongiorno, buongiorno Italia. Saluti cari. Saluto per il 265 della TV.
0: Sì, sono saluti spazi.
8: Sì, anche un po' spazi. Saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che profuma di talco, Renzo Di Falco.
0: Sì, sì, grazie. Torno dalle vacanze, mi sono più fresco, diciamo così. Sì. Allora, state con noi. Salutiamo Andrea Severini, ovviamente, che ci accompagna in regia fino a l'una insieme con un sacco di cose da scoprire, anche per regalarvi la RDS Bag. State dando un sacco di risposte al nostro gioco qui zappando, ma
8: amici, adesso è in arrivo Francesco Cadente come una stella cadente con 4 successi mixati. Facci volare, illuminaci.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: contagioso, mi piace anche questa combo fra due bravi ragazzi quali sono Lorenzo Giovanotti e Alfa su RDS. Buon vento, 10:15, buon vento a tutti quelli che viaggiano, tutti quelli che insomma in questo momento stanno partendo, sono in direzione vacanze, anche a quelli però che sono ritornati tipo
1: anche,
0: me.
1: Sì, anche tu bentornato, anche a quelli che lavorano qui a RDS, ci sono grandi lavori in corso. Sì. Ora non è che ci abbiano proprio il tempo di ascoltarci, stanno lavorando fuori per delle cose che non stiamo a dire, diciamo
0: delle cose esterne,
1: molto,
0: no?
1: Belle, ecco, molto belle, molto belle.
0: Sì, è vero, la radio è insolitamente piena per un giorno come questo.
1: C'era la fila al bar, ragazzi, ma dico io, ma com'è possibile? Io dico il 10 di agosto non ci sarà, invece è pienissimo anche oggi. Siamo una ruota che gira di giorno, di notte, d'estate, d'inverno.
0: Perché la ruota gira, e come
1: la
0: se
1: ruota gira? Sì, girasse solo quella, insomma, ecco.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Ricca di musica, povera di noia, questa è RDS con Mauro Casciari e Renzo Di Falco.

0: album, non solo l'ultimo in generale, insomma una discografia piena di pezzi potenti, in questo caso era Potential su RDS.
1: Beh, guarda, io mi fido del giudizio di Renzo Di Falco, perché tu sei il mio punto di riferimento per le serie video, per la musica, per
0: anche per i ristoranti, se vuoi,
1: per l'outfit
0: pure. Sono un guru,
1: sì, però non mi hai dato consigli giusti per il sonno, te li do io.
0: Ne ho bisogno in questo periodo, è vero.
1: Allora, fa molto caldo,
0: sì,
1: ovunque, anche c'è un amico che ci ascolta dalla Finlandia, lo salutiamo.
0: È vero, lo sentivo prima.
1: Sì, però certo, lassù è diverso. Salutiamo Rovaniemi, salutiamo il villaggio di Babbo Natale, salutiamo tutti.
0: Sicuramente stanno freschi.
1: Un pochino di più. Però comunque da noi in Italia si sente caldo, si suda anche di notte, c'è chi ha l'aria condizionata, chi no, chi apre le finestre, eccetera. C'è una cosa che anch'io, pure questa notte, allora, io ho il lenzuolino, che in genere, cioè, dormo senza, no?
0: In teoria col caldo o anche con l'aria condizionata accesa dovresti comunque, no?
1: Però anch'io a un certo punto dormo meglio se ho sopra il lenzuolino.
0: Ma anche non per una questione climatica,
1: perché,
0: diciamo,
1: anch'io non lo so perché, ma addormento meglio se c'ho il lenzuolino sopra. E allora abbiamo cercato, ma è possibile? Sì, è possibile, amici.
0: Sì, fa parte della comfort zone, diciamo, no? Cioè di un, in realtà di un processo psicologico che è testato e studiato scientificamente e scientificamente spiegato dagli esperti, secondo cui dormire coperti ci dà una sorta di rassicurazione, per cui siccome i livelli di serotonina si abbassano prima della fase REM, noi non riusciamo a dormire rilassati e tranquilli se non abbiamo quella coperta, tra virgolette, non di Linus, insomma,
1: no,
0: però
1: di Pasquale.
0: Coperta.
1: Tra l'altro mi piace molto forse avere anche il peso sopra, del sentire qualcosa
0: avvolto diciamo, okay.
1: Non lo so, però poi ho controllato anche Sanam Hafez, neuropsicologo che saluto, della Columbia University di New York, che salutiamo, ha detto che la copertina, il lenzuolo sopra aiuta a calmarci e soprattutto per la pressione che la coperta esercita su di noi, che stimola il sistema nervoso parasimpatico di alcuni individui.
0: Ecco, come il tuo.
1: Come il mio, che è parasimpatico, ma poi di notte non lo è perché dorme. Io non me ne sono accorto di questo, della teoria, però della pratica sì. E quindi alla fine, anche se è caldo, io mi devo addormentare con il lenzuolino, poi magari me lo tolgo. Però
0: è una rassicurazione, è una zona di comfort. Sì. E effettivamente, insomma, l'abbiamo spiegato e riflettendoci
1: forse
0: riusciamo anche a capire il motivo.
1: Forse sai che mi sento protetto. Se arriva l'uomo nero di notte, da bambino, non c'ha paura, col lenzuolino ti senti protetto. Forse la nostra testa,
0: perché il mostro da sotto il letto è quello,
1: il mostro, considerando che non pulisco sotto dalla vita, potrebbe esserci
0: chissà quante forme di esistenza ci sono. Però questa può essere magari agli occhi di qualcuno che non dorme ovviamente col caldo con il lenzuolino una scelta un po' strana, un po' stramba. Ci sono delle abitudini che avete che insomma vi fanno sentire un po' particolari, però non potete farne a meno, e gli altri magari vi dicono: ma sei un po' strano, ma che c'hai, ma come mai, ma io no, non è possibile.
1: Io ho un amico che dorme coi calzini quelli da ginnastica
0: d'inverno,
1: d'inverno,
0: okay, magari d'inverno,
1: no, d'estate, d'estate, anche d'estate. Ma scusa, allora, ma quelli sono calzini, non li tolgo perché devo dormire
0: pazzo.
1: Coi calzini
0: è una forma di comfort magari senza la quale non riesci ad addormentarti, per cui se avete cose strambe, comportamenti, abitudini particolari che volete condividere con noi, siamo qua.
1: 388 22 388 22, messaggi vocali non solo sul sonno, qualunque stranezza che voi facciate che gli altri dicono per dire. Marco Mengoni,
0: lo sapevo,
1: anche lui deve dormire con la copertina, se no rimane sveglio solo in tutto l'universo.
0: Sono un quarto d'ora che sta dicendo questa battuta.
2: Mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio

0: 100%.
1: Grandi successi. Marco Mengoni, due vite. Allora, 10:32, questa cosa del dormire col lenzuolino anche con le temperature insomma molto alte, calde tropicali di questo periodo e rappresenta una comfort zone, ha aperto un campionario incredibile di abitudini strane legate proprio al sonno dei nostri
2: anche
1: ascoltatori.
2: Sonno, un po' tutto.
3: Allora, sono Fabrizio dalla provincia di Torino e una stranezza di quando dormo a letto io è che praticamente devo avere la mano sul petto per riuscire ad addormentarmi. Per quanto invece riguarda stranezze in generale, io ho l'abitudine di farmi schioccare le dita dei piedi, perché infatti quando lo dico molti, dimenticavo anche delle caviglie, tutti infatti quando lo faccio mi rabbrividiscono un po'.
1: Ecco, appunto.
2: Che giri fanno due dita.
1: Però sicuramente la moglie, la compagna è abituata a tutto questo, no?
2: Sì.
1: Oppure è solo e capiamo il motivo.
2: Comunque noi volevamo stranezze che riguardino la vita in generale sul sonno.
1: Sì,
2: e la
1: donna.
2: Ne sono arrivate una quantità che dico, ma adesso vediamo, sentiamole tu, sono troppo interessanti.
1: Sì,
2: troppo.
1: Per esempio io ho questa cosa che dormo o per addormentarmi d'inverno mi piace molto il rumore della pioggia, temporali, piogge. L'estate, perché devo adattarmi un po' al clima e al mood, il rumore del mare, le onde del mare, così faccio finta di stare in una villa sulla spiaggia, diciamo.
2: Ok, ma quindi tu inondi casa oppure come
1: no,
2: ad averle? Cioè proprio sistemi audio che ti...
1: Sistema audio, okay, sì,
2: a meno che tu non si arriva al mare, insomma.
1: E appunto, siccome non spesso capita che non ci sia il mare, io mi addormento con le onde, col rumore delle onde.
2: E con questa immagine, amici,
1: poetica,
2: sì, andiamo verso i Good Old Days, Chris de Serrandi su RDSA.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music, novità,
5: new music, novità RDS.
6: Chris de Serrandi, Good Old Days.

0: grandi successi di RDS questa mattina di lunedì 10 agosto, anche Again di Lenny Kravitz con Mauro e Correnzo, con Andrea Severini in regia.
1: Amici, amiche, siete svegli? Sì, a meno che non ci ascoltiate nel sonno in fase REM, ecco, che passeremo più avanti, tra l'altro vi salutiamo. Ma noi siamo partiti dalla notizia del fatto che dormiamo con il lenzuolino anche se caldo per motivi psicoterapeutici.
0: Sì, esatto, il comfort zone, insomma, di conforto. E da lì si è aperto un mondo non solo sulle abitudini strambe, strane che avete per addormentarvi, ma anche poi su tutti gli aspetti della vita più o meno insoliti.
2: Una stranezza, io per dormire devo toccarmi il sedere. So che è una cosa brutta da dire, però è così. Ciao da Francesco.
0: Per carità, ognuno sa le sue.
1: Evidentemente il fisico, cioè quella postura, ti stai comodo così, insomma, ci sta. Porta anche fortuna, tra l'altro.
0: Giusto, infatti, per questo le giornate inizieranno sempre alla grande per il nostro amico Francesco. Se avete abitudini strane, voi raccontatecele, no?
3: Sì, 3-8. Ciao RDS, io sono Giulia da Trieste. Io non riesco ad addormentarmi se non ho il contatto del piede di mio marito. Infatti è un disastro quando non è a casa. Ciao, una buona giornata.
1: No, è bellissima, è come le batterie che non funzionano se non tocchi i due poli, no?
0: Positivo, toccherà negativo. Comprare un piede finto, quello dei manichini, magari quando non c'è tuo marito, non lo so.
1: Bene, 388-22-38822. In realtà ci sono talmente tante stranezze sul sonno che secondo me rimarremo lì.
0: Forse
1: troppa roba.
4: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
5: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
6: Faccio Chiari Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
9: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
10: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché?
14: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
17: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto

0: settembre. I 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
1: Aree in tutta la regione,
0: impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
2: Abitudini strane che avete, strane per gli altri magari, non solo per dormire, raccontatecele 388 22 388 22.

0: Ho messo insieme Takage Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa da sola in The Night su RDS, non a caso in The Night.
1: In The Night perché sono le abitudini strane legate al sonno, quelle che ci state raccontando. Allora, c'è ancora chi ha raccolto un grande successo, chi dorme con i calzini.
2: Sì.
3: Buongiorno Mauro e Renzo.
1: Ciao.
3: Anch'io dormo con i calzini. Mi beccò uno scorpione quando avevo 8 anni al mare in Sicilia e da allora non tolgo mai i calzini, né d'inverno ma soprattutto d'estate.
1: Ecco, vedi? Quindi dai traumi poi nascono queste abitudini.
0: Sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io non mi addormento se ho un cuscino predisposto per le ginocchia che metto in mezzo alle gambe. Se non ho quel cuscino io non mi addormento.
0: Fa bene anche per rilassare
1: per la
0: spina dorsale. Sì. E, no, ricordo, avevamo chiesto all'inizio abitudini strane, ma ne sono arrivate talmente tante riguardante il sonno che sono talmente curiose, anche consigli, cioè, capito? Quindi...
5: Io... Se c'è un cassetto o una porta di un armadio leggermente aperta, non dormo. Devo alzare, devo chiudere.
1: Capisco.
5: Sono parti di Roma.
1: Perché da lì escono i demogorgoni. grazie.
6: Ciao ragazzi, sono Cristina. Strano, no, non riesco a mettermi seduta su un posto da cui si è alzato qualcuno da poco, tipo una sedia che è ancora, diciamo, calda. Ho la sensazione che, non lo so, ci fosse qualcosa, specialmente in aeroporti, posti pubblici. Non riesco a mettermi seduta se qualcuno si è appena alzato da quel posto.
1: Posso capire,
0: io
1: sai.
0: Posso capire anche il discorso che tu dici posti pubblici. Un conto se c'era seduto una persona cara che te l'ha scaldata come una chioccia scalda l'uovo. Però il calore di un altro, specialmente in estate, dici, boh, mi fa strano.
1: Cioè, fa un po'
0: senso. Ti capisco.
1: Vero.
0: Per esempio, io quando vengo seduto qui... se ancora c'è il calore di qualcuno è di casa RDS, quindi io faccio che bello il calore di Corrado Trisoglio che c'era prima.
1: No, pensavo dicessi di Roberta Lanfranchi, magari il pomeriggio.
0: No, proprio preferisco il calore di Corrado Trisoglio.
1: Ok, dei gusti, voglio dire.
7: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Dance Teria con Madonna su RDS.
1: Ma quanta energia stamattina, posso dire?
0: Io anche troppa, un po' meno, dai.
1: Adesso rallentiamo adesso perché guarda, io
0: non ce la facciamo a mantenere certi ritmi più che altro, no?
1: Perché è caldo, cioè troppa freschezza.
0: È vero.
1: Non vorrebbe poi ci viene, capito, il raffreddore, il mal di gola perché c'è il cambio di temperatura troppo con RDS.
0: Allora, state con noi fino all'una e noi fra poco cercheremo anche di tornare al nostro qui zappando, perché gli ascoltatori continuano a scrivere in base a quello che vedono anche aprendo l'app e l'indizio che è fotografico, e insomma, andiamo comunque a segnare la RDS Special Summer Bag.
1: Sì, c'è grande attesa, vivete con noi questo lunedì 10 agosto, eh? Non solo stelle cadenti, ma anche due grandi stelle della radio. Noi!
2: Wow. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime!
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Buongiorno a Roberta Lupi.
5: Ancora buongiorno.
1: Siamo pronti, portaci in Italia e nel mondo per le ultime adesso su RDS.
5: Non accettiamo un'immigrazione incontrollata necessaria hub di rimpatrio in paesi terzi. Chi arriva rispetti i nostri lavori e valori senza imporre modelli di vita non condivisi. Messaggio sui social della Premier Meloni e dell'omologa danese all'Europa. Intanto continua lo scontro Roma-Madrid col ripristino dei controlli reciproci alle frontiere dopo la crisi di Ceuta, dove l'allarme terrorismo islamista risulta concreto con un dossier dei servizi segreti italiani sul tavolo di Palazzo Chigi. Il premier israeliano Netanyahu apre al piano americano in 15 punti su Gaza, lo riferisce Axios, mentre media libanesi riferiscono di attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. L'Iran conferma nessun negoziato diretto con gli Stati Uniti. Scomparso a 90 anni a Roma Massimiliano Cencelli, autore di un famoso manuale della politica. Sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, ideatore del sistema di spartizione degli incarichi tra partiti e correnti. La storia. Nel 1967 Congresso DC di Milano si pone il problema di distribuire le poltrone fra le varie correnti. La proposta di Cencelli: seguire l'esempio delle società che distribuiscono i ruoli in proporzione alle azioni possedute. Calato nel mondo della politica, rapportare gli incarichi al peso delle correnti e al numero delle tessere. Un sistema che si allarga poi anche all'assegnazione di ruoli governativi e non da parte dei vari partiti. Nasce così il termine giornalistico manuale Cencelli.
5: Campi e Flegrei, nuova scossa nella notte di magnitudo 3, non si registrano crolli o danni. Caldo oggi, bollino rosso in 19 città italiane, allerta gialla per temporali in Calabria, nuovo incendio vicino ad Atene alimentato dai venti in Cina, oltre 1,5 milioni di evacuati per il tifone Dolphin, precipitazioni record mai viste negli ultimi 150 anni. Mentre secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Questa è RDS.
0: Vale. Sono le 11 e un minuto.
1: Che freschezza, che allegria. Lui è Renzo Di Falco, il conduttore sempre su un palco.
0: Quali palco? Quali?
1: Sei ovunque.
0: Sì, perché la vita è un palco, la vita è uno show.
1: Assolutamente.
0: Per quello, è un fino, diciamo, un fino sillogismo il tuo.
1: Sì. Saluti cari da Mauro Casciari. C'è il nostro Andrea Severini, ricordiamo, il conduttore in bikini, perché è fresco, è estate.
0: Non c'è la rima però, bikini?
1: Come no? Severini.
0: Ah, Severini.
1: Ma come non c'è la rima? No, mi stai offendendo.
0: Vedi che sono rimbambito.
1: Sei tornato oggi, sei ancora
0: quello,
1: in vacanza.
0: Sono
1: con
0: un po'
1: la testa,
0: sì, sono un po'.
1: E poi ricordiamo che sei abituato a trasmettere con la Manzini, quindi, cioè.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le

0: RDS 100% grandi successi, Renzo Di Falco, Mauro Casciari, Andrea Severini, wow. Maledetti noi.
1: Sei un trapper.
0: Sono un trapper, ma sai, sono rimasto fulminacci da questo grande successo, maledetto me, sulla radio 100% grandi successi.
1: Allora, sì. L'estate è ovviamente uno dei periodi nei quali si conosce più gente nuova, ci sono anche i primi, insomma, i primi incontri più facili, no? I date, le cene, dove la porto, dove andiamo, facciamo aperitivo, andiamo in un ristorante, però sono sempre dei momenti che creano stress e ansia da prestazione, soprattutto legate anche alle domande solite, perché sembrano degli interrogatori un po' conoscitivi, no? Che lavoro fai, cosa ti piace fare,
0: poi non le risposte... dove stai andando a parare,
1: non ho voluto sapere niente. Ecco, sto andando a raccontarti di questo nuovo trend che si chiama DIY.
0: Okay, do it yourself.
1: È un nuovo trend, esattamente.
0: Fai
1: do it yourself dating. Praticamente i primi incontri con le persone che magari ti interessano non sono fatti al ristorante, a tavola, al bar, al bancone, con le solite domande che mettono ansia, ma sono delle sessioni di artigianato, di giochi di ruolo. Quindi tu ti incontri e puoi fare delle le cose di argilla, cose molto manuali, dipingere, fare dei giochi di ruolo, anche fingersi dei critici d'arte nei musei, oppure andare alla scoperta di libri all'interno delle librerie. Questo è un, secondo appunto vari esperti di dating coach eccetera eccetera, è un approccio che punta tutto sulla spontaneità e anziché sulla complessità dell'evento proprio che crea molta ansia,
0: perché mi piace molto questa cosa, evita l'imbarazzo del faccia a faccia forzato. Lì quando fai qualcos'altro e sai tu che vai lì a fare qualcos'altro, cioè
1: ti metti in gioco di più,
0: ma intanto ti conosco, evita l'imbarazzo, perché se c'è l'imbarazzo fai se stai facendo
1: e diventi ancora
0: ceramica.
1: Più maldestro poi tra l'altro,
0: invece facendo la ceramica.
1: Non vogliamo anche parlare dei silenzi che a volte possono essere un po' imbarazzanti, non sai cosa dire, quando dirlo, c'è una pressione legata proprio al mondo dei date, al mondo delle prime uscite, invece in questo modo la manualità e anche il ricordo dell'esperienza cementifica, dicono gli esperti, anche molto di più a livello proprio antropologico, insomma.
0: E poi sai che se va male, dici vabbè cazzo, da lì per fare un'altra cosa, cioè non è il faccia a faccia sul tavolino dello speed dating che ti devi guardare, no grazie ciao va, è imbarazzante, lì c'hai comunque una via d'uscita, molto bella questa
1: cosa.
0: Vedi,
1: puoi anche riconsiderare, se non ti è piaciuta tanto, magari poi la volta dopo ci ragioni e dici, però forse quella cosa non è venuta così male, magari le riscrivo oppure gli riscrivo. No, potrebbe essere un modo, diciamo, di vivere tutto senza la pressione solita che
0: lo
1: si ha.
0: Lo stress, bravo, e se va bene puoi dire siamo birds of a feather, che sarebbe siamo della stessa pasta praticamente. Sì.

0: Ecco, è un gioco, cara madame, su RDS, ma è il gioco che sta attanagliando tutta l'Italia e anche all'estero.
1: È vero, sì, è un paio d'ore almeno che i nostri ascoltatori mandano delle ipotesi, diciamo, legate alla cosa che piace a tanti, piace a tutti, che è appunto poi l'argomento della domanda del nostro quizzappando.
0: Tecnicamente la domanda di quizzappando di adesso è: ci piace un sacco. La risposta sembra impossibile, detta così, ma se andate sull'app di RDS, scaricatela, aggiornatela, loggatevi, registratevi, c'è un aiuto che vi manda verso la risposta esatta.
1: Esatto, e quindi tra poco, insomma, cercheremo di capire chi è che si avvicina.
0: Non è Bruschetta.
1: Non è Bruschetta.
0: Vi dico questo. No.
2: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.

0: sedosi macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con un 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Le 11:20, buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, c'è anche Andrea Severini in regia, ma attenzione perché c'è Maurizio Rocca che arriva per un viaggio nello spazio e nel tempo che inizia così!

0: Tears for Fears, i grandi successi di RDS con Shout. 11:33, metà mattina, con Mauro e con Renzo, con Andrea Severini e con il nostro gioco che è Quizzappando.
1: Sì, e Shout, Shout, gridano che qualcuno ha vinto la RDS Bag estiva.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao.
0: Come stai? Dalla provincia di Bergamo, Seriate, sì. In particolare, che fai nella vita?
2: Lavoro in un'officina di meccanica, diciamo.
1: Ok, fresco, fresco.
0: Salutiamo tutti quelli che lavorano ovviamente con questo caldo. Sei in vacanza? No.
2: No, adesso no, sto lavorando.
0: Bene, bene, allora. Vediamo un po' se insomma riesci a beccarti la RDS Summer Bag. Qual è la cosa di cui parliamo che piace a tutti?
1: Ci piace un sacco. Sei andato sulla nostra app, hai trovato un indizio. Che indizio era?
2: Era un pane appena sfornato.
1: E tu cosa hai pensato?
2: Io ho pensato alla scarpetta.
0: Ed è proprio quella! Non la bruschetta, ma la scarpetta. La faccia del galateo che dicono non si può fare, ma chi se ne frega, è buonissimo.
1: Ci piace un sacco, a noi italiani ci piace. E tu hai vinto l'RDS Bag, te la meriti. Adesso puoi lavorare un po' più sereno, noi cerchiamo di farti compagnia. In questo momento stai, cioè sei proprio sotto torchio oppure sei in un momento di relax al di là della nostra chiamata?
2: No, sto lavorando fino a mezzogiorno. Sì.
0: Bene, allora continua a seguirci e insomma, buon lavoro, ovviamente.
2: Grazie mille.
0: Evviva.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Bravo.
0: Daniele.
2: Ciao.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro.

0: temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 centimetri con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Il gioco Pizzappando torna naturalmente nelle prossime fasce, nelle prossime ore, ma la nostra app RDS nuova è assolutamente imperdibile. Scaricatela!

0: Sono immortali su RDS con Achille Lauro. Che bello quando la radio è veramente un mezzo che fa compagnia e accoglie, sì, come nel caso dei nostri ascoltatori che sono rientrati da poco proprio in Italia, stanno tornando ad Ancona, e arrivano dalla Slovenia e dicono è bello, e siete il nostro primo contatto con l'Italia e il suo fascino.
1: Che meraviglia, per quanto RDS si ascolta anche in Slovenia, perché insomma, sì, perché siamo anche lì. Comunque è bello che siate a casa, tra virgolette, quando però la casa deve essere il mondo, amici, chiuse virgolette. Renzo Di Falco,
0: vai.
1: Ti stupisco, sì, hai presente quando siamo qua in studio, oggi siamo uomo e uomo, tra l'altro vi salutiamo e vi ringraziamo per i complimenti, e abbiamo un'aria condizionata che va bene, sì, va bene a tutti e due,
0: sì,
1: ma in genere siamo una coppia uomo e donna in studio, no?
0: E ci sono delle differenze di percezione di temperatura, sì, immagino, vero?
1: Sì,
0: lo so.
1: C'è sempre la donna che dice
0: freddolosa,
1: aumenta l'aria condizionata, aumenta, dico, ma io sento freddo. Le donne soffrono il caldo più degli uomini, ma non è uno sfizio, non è solo una questione di quei giorni quando la donna ha mezzo grado in più di calore in corpo, ma è proprio una cosa fisiologica.
0: Ah,
1: perché
0: ecco, vedi?
1: Sì, nonostante il numero di ghiandole sudoripare sia identico fra gli uomini e le donne, l'organismo delle donne genera un quantitativo di sudore inferiore rispetto a quello degli uomini.
0: E quindi
1: la donna
0: hanno meno modo di espellere, diciamo,
1: di rinfrescarsi
0: calore,
1: fisicamente, cioè la donna suda meno dell'uomo, e devo dire che si capisce guardandoci,
0: sì,
1: siamo dei puzzoni schifosi noi uomini, mentre la donna è sempre fresca come una rosa.
0: Come una rosa, sì.
1: Quindi è normale che le donne, anche se siete in ufficio o in qualunque posto, è normale che le donne vogliano più aria condizionata, vogliano più freddo, e voi uomini, noi uomini sentiamo
0: più
1: fresco.
0: Io però avrei detto che sono più freddolose, perché a me capita almeno di lavorare con delle colleghe che se io metto l'aria un po' più alta, nel senso che ovviamente il clima è più freddo, mi dicono no, però aspetta, spegnila un po', facciamo
1: non sono vere donne. Sì, sono
0: ti nomino tutte le partner che fanno così?
1: No, lo so, in tante. Oh, però la scienza dice questo. Chi siamo noi, Mauro Casciari e Renzo Di Falco,
0: nessuno,
1: per andare contro la scienza?
0: No.
1: Vuoi andare tu, Andrea Severini, contro la scienza?
0: No.
1: Non vuole andare contro la scienza. RDS.
0: Abbiamo la coscienza di non essere scienziati.
1: Sì, RDS, radio di scienza. Ti piace?
0: Mi piace tantissimo.
1: Felicissimo il nostro capo di andare in questa direzione.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: amore.
1: Ci piace questa vena cantautorale di Saif, insomma l'abbiamo conosciuto da Sanremo in poi con un sacco di anche di lati, di aspetti della sua personalità musicale. Questa era Parlar d'Amore su RDS. Noi parliamo ancora di clima, di clima, di microclima, che in uno studio radiofonico, come in ogni qualsiasi altro ufficio d'Italia, insomma, può portare a delle discussioni sulla temperatura. Abbiamo scoperto che le donne sono, diciamo, più calorose, quindi hanno bisogno di più freddo, al contrario di quello che pensavamo, perlomeno io e Severini. E c'è un ascoltatore, tra l'altro.
2: Sì, un ascoltatore ci dice, aspetta che va tradotto quello che ci ha scritto, La Brescia, Rossella Brescia, litiga sempre con Ciccio e Buzz.
1: Più con Buzz.
2: Perché ha freddo, ci scrive Tony da Ragusa, la mattina tutti pazzi dalle 7 alle 10, in estate, insomma torneranno adesso a fine agosto, anche hanno problemi di clima, quindi però,
1: problemi di clima.
2: Lo so, hanno anche altri problemi,
1: Quello che si salva è Ciccio, che secondo me sta molto più spesso nello studio di Milano da solo e quindi può mettere la temperatura che vuole.
2: Giusto, prenditi il tuo tempo, Ciccio.
1: Sì, lo fa.
2: Take your time. RDS.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Sam Hunt, Take Your Time su RDS.
1: Tu sei Renzo Di Falco, io sono Mauro Casciari. Tu sei Andrea Severini, di là in regia, splendido, sempre in forma, molto fresco. E
0: sì, lui sfida il caldo e non gliene frega, ha fatto mezzo giro d'Italia in bicicletta.
1: Sì, ma lui
0: con
1: è
0: 40
1: così.
0: Gradi.
1: È così, lui e Giovanotti si fanno tutta l'Italia in bicicletta con 40 gradi, insomma. E noi ci facciamo il giro delle lancette,
0: sì.
1: E poi ritorniamo con un'ora in cui impareremo tutti qualcosa.
0: E condivideremo queste
1: sì?
0: nuove cose.
1: Sì, sì, state qua.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. E batte
3: tuo animale, batte come non ce n'è. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: In redazione RDS salutiamo stavolta Gianluca Gizzi, ben ritrovato.
6: Buongiorno.
0: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo lunedì.
6: No, un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa. Il messaggio via social congiunto, Meloni, Frederiksen, la Presidente del Consiglio e la Premier danese insieme chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Roma risponde a Berlino, che ha annunciato il via ai respingimenti dei migranti verso Italia e Grecia, paesi di primo ingresso. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Secondo Bruxelles, almeno fino a metà luglio, il nostro paese non aveva ancora rispettato l'accordo UE del 12 giugno. Iran, intesa possibile con gli Stati Uniti anche solo con la riapertura dello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, Trump in questo caso potrebbe rinunciare all'accordo sul nucleare. Cambiamento climatico, secondo Copernicus l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Roberta Lupi.
7: A livello globale è il terzo anno più caldo di sempre dopo il 2024 e il 2025. 21

0: 1,62 gradi la temperatura media, riflettendo in parte lo sviluppo del fenomeno El Niño. Quella della superficie dei mari pari a 20,96 gradi a luglio, la più calda in assoluto. Altro record, il mese scorso, il secondo luglio più caldo a livello mondiale, a pari merito con quello del 2024. L'estensione del ghiaccio marino artico e antartico tra le più basse, con una copertura inferiore alla media. Superiori invece i livelli di siccità, principalmente associati a temperature estreme e incendi boschivi eccezionali, con le portate dei fiumi estremamente basse e ripercussioni su molteplici settori.
1: In Italia oggi bollino rosso in 19 città per le alte temperature, allerta gialla per temporali in Calabria. Europei di nuoto a Parigi, in finale Alberto Razzetti con il terzo tempo nei 400 stile e le staffette maschile e femminile 4x200 stile vanno in semifinale. Sara Conti, Emma Menicucci, Thomas Ciaccon, Nicola Martinenghi e Simone Cerasuolo. Questa è RDS.
2: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore sempre su un palco, Renzo Di Falco!
3: Bella questa rima, ma quale palco, che noi siamo in diretta in televisione in questo momento, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, ma c'è anche il modo di raggiungerci attraverso l'app, quella super, quella nuova, bellissima, attraverso l'FM, il DAB, il nostro sito rds.it, i digital assistant, eccetera.
2: Se siete a Roma, via Pierluigi Piccio 55,
3: sì. Pierruggero veramente.
2: Pierruggero. Pierluigi è il cugino.
3: Adesso ci vengono a cercare.
2: Sì, Pierluigi è un'altra radio che salutiamo comunque.
3: Vabbè, state con noi, sequenza mixata.
4: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: estate 1993.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

0: Che sound, che freschezza. Bruno Mars a chiudere questa sequenza mixata da Ricky Battini, che saluto.
1: Salutiamo.
0: Una grande firma di RDS, ma devo fare un annuncio importante, amici. Sì, saluti cari da Mauro Casciari, però oggi 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, buon onomastico a Renzo Di Falco.
1: Grazie, sì, esatto. Salutiamo anche gli ascoltatori che mi stanno appunto facendo gli auguri.
0: E soprattutto la notte delle stelle cadenti, e la nostra stella di giorno e di notte è Francesco Cadente.
1: Che è arrivato al posto di Severini e ci farà accompagnare nelle prossime ore. Tante cose abbiamo imparato negli ultimi giorni, e in particolare insomma vogliamo focalizzarci sulle novità che vanno condivise quando si parla di arricchimento proprio della vita personale, no?
0: Sì, fra poco su RDS arriva il momento "Questa mattina ho imparato che..."
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
10: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Fare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
0: 12:19, buona estate Italia, stiamo insieme fino alle 13, il Casciari, il Piva, il Cadente, fra poco impariamo qualcosa.

0: Elodie su RDS, Pensare Male, che grande successo, era il 2019 per dirvi come passa il tempo.
1: Sono passati già 7 anni,
0: vuoi
1: dire?
0: Eh sì, sì, no, come vabbè, ci si diverte.
1: Sì. Allora, che cosa abbiamo imparato stamattina io e te, Mauro Casciari?
0: Inizio io?
1: Sì.
0: Questa mattina ho imparato che quando mi faccio la barba con la lametta, cioè quasi sempre, non devo pensare ad altro.

0: altro.
1: Perché se ti distrai
0: è successo anche stamattina che sì. mi sono messo a pensare, ma non so neanche a che. Sai quando fai le cose in automatico? Oh, mi sono tagliata qua sotto, su il naso. Beh, quello oddio, sotto.
1: Diciamo che se non l'avessi detto non ce ne saremmo accorti.
0: Ho capito,
1: nel senso, il nostro regista non vuole nemmeno zoomare su di te.
0: Sì,
1: però
0: è stato 7 ore fa, te ne accorgi subito, metti dopo barba. Ecco, però ho imparato che, ripeto, quando fai la barba devi pensare a farti la barba, a meno che non sia col rasoio elettrico, che è più facile.
1: Oppure vai dal barbiere e tu puoi pensare a tutto quello che vuoi e fa lui.
0: Giusto.
1: Cosa che spesso utilizzo. E, insomma. Allora, questa mattina ho imparato che non devo fare più colazione a casa presto, se poi durante il tragitto dico, ma sì, mi fermo al bar, e poi al bar non prendo solo il caffè, ma magari pure il cornetto, e quindi faccio una seconda colazione che non dovrei.
0: Bravo. Queste sono le cose molto basilari che abbiamo imparato noi questa mattina. Ma chissà, le 12:27 di questo lunedì 10 agosto, cosa vi lascia questa prima tranche della giornata?
1: Questa prima?
0: Tranche, perché io sono anche francese.
1: Sì,
0: può
1: sì.
0: essere anche semplicemente una parola che avete imparato, a fare qualcosa avrete imparato.
1: Oppure delle tante cose che vi abbiamo raccontato avete imparato, no?
0: Giusto, cose che magari non sapevate, quindi un messaggio vocale al 388-22-38822 che inizi con
1: questa mattina ho imparato che puntini.
0: Ecco, io adesso imparo che la nuova di Olivia Dean si chiama Baby Steps, i passi di un pimpo, una pimpa dolce.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

0: Mauro Casciari, ti adoro. Sei uno dei pochi che non violenta la lingua francese. Daniela da Genova.
1: Ah, perché ho detto tronche.
2: Ma
1: io, come poi non rispondiamo anche privatamente quando,
2: sì, certo,
1: come ti ho scritto, io ho i parenti in Alsazia, Issenheim, Cassiari, e che poi hanno la casa a Monton.
2: Ah, si chiama Cassiari.
1: Cassiari.
2: Moreau Cassiari.
1: Che poi hanno la casa a Monton, a Mentone, quindi proprio. Per cui ho fatto francese alle medie. Insomma, posso dire che sono poliglotta, un po' no.
2: Dimmi 1990 in francese.
1: 1990.
2: Oh, bravo! 1904 volte 20 più 10.
1: Sì, 90, per dire 90, sì.
2: Quindi che ne sappiamo un pochino.
1: Oui, parble. Senti, ho

0: Però sono riuscito a sbagliare, prima ho detto Piva, Paolo Piva invece di Renzo Di Falco.
1: Ecco,
0: problemi con l'italiano.
1: Con l'italiano. Allora, che cosa avete imparato stamattina?
2: Ciao ragazzi, questa mattina ho imparato che è meglio che la macchina la carico io per le vacanze, così non sento quel rompiscatole di mio marito. Ciao Cristina da Busto.
0: Senti, Cristina da Busto, ma siamo sicuri che poi tuo marito una volta caricata non dica e però?
1: E poi attenzione, caricare dal punto di vista dell'elettricità, no, dell'energia, no, no, o no. Caricare di valigie per la partenza?
0: Io proprio capisco caricare di valigie.
1: Beh, allora è meglio che lo fai tu.
0: Sì, sì,
1: il tuo
0: sì,
1: marito almeno è sollevato da questa cosa.
0: Cioè, tu sollevi le valigie e lui è sollevato.
1: Appunto.
0: Senti, cosa avete imparato questa mattina? 388-22-38822, messaggi vocali che inizino con
1: questa mattina ho imparato che...

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Questa mattina ho imparato che... Deve iniziare così il vostro messaggio che ci racconta cosa avete imparato oggi.

0: Mr. Probs con Waves, tra i grandi successi di RDS 12:47 di questo lunedì 10 agosto, con Mauro, con Renzo e con il nostro Francesco Cadente in regia.
1: E ogni mattina impariamo qualcosa ed è il momento di
0: questa mattina ho imparato che...
2: Ciao, io questa mattina ho imparato a contare fino a 10 prima di dire a mia figlia che sarei andata a prenderla in stazione, perché sono partita circa un'ora e mezza fa per fare 40 minuti di strada e sono completamente ferma, bloccata e non c'è verso di muovermi, quindi le ho detto di prendere il pullman. Ciao.
1: Vedi, tu stazioni e con te c'è la stazione radio RDS.
0: Vabbè, questa è l'unica nota positiva del traffico, di stare nel traffico.
3: Ciao RDS. Ciao. Sono Giorgia da Trieste. Stamattina ho imparato che forse dopo 3 maratone e tante 21 chilometri sarebbe il caso di fermarsi, vista la fascite plantare bilaterale. Aia. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Posso dare un consiglio?
0: Sì.
1: Da runner, anch'io ho fatto 5 maratone e tantissime, ho avuto la fascite plantare. Io ho risolto provando di tutto. Alla fine con le onde circolari, ci sono due tipi, una delle due, hanno funzionato dopo 2 settimane a posto.
4: Bene.
0: Quindi i nostri ascoltatori hanno imparato da Mauro Casciari qualcosa sulla fascite e come trattarla.
5: Sì. Ciao RDS, sono Samuele.
0: Ciao.
6: E Lara.
5: Da Catania, e questa mattina abbiamo imparato che non dobbiamo mettere il telefono sotto carica con il power bank, perché adesso abbiamo il telefono scarico e power bank scarico e siamo in viaggio senza Google Maps.
0: Avete
5: Grazie,
0: ragione.
5: Una buona giornata e buon divertimento.
0: Grazie a voi, buon viaggio. È vero, anch'io penso questo riguardo il power bank, c'è un rapporto molto complesso.
7: Ciao RDS, Carlo. Ciao. Da Lecce. Stamattina ho imparato che portarsi appresso bambini più piccoli di 14 anni a fare shopping è una grande rottura di scatole.
0: Sì.
1: Allora, ho un'idea. Li metti in saldo, ok? Tu li poggi su un carrello con un cartello meno 50%, vedrai che te li comprano in un centro commerciale all'istante.
0: Giusto.
8: Ciao ragazzi, io stamattina ho imparato che la mia macchina ha la cinghia di distribuzione e non la catena e che la devo cambiare prima dei 150.000 chilometri, altrimenti sono guai.
1: La cinghia, non la macchina, devi cambiare, sì. E io l'ho fatto a 200.000.
0: Quindi ti è andata bene, tutto sommato.
9: Questa mattina ho imparato che senza RDS la giornata in ufficio da solo non passa mai. Ciao e grazie per la compagnia.
0: Grazie a te, questo ci piace. Questi sono i messaggi che ci piace sentire.
1: Sì, perché noi siamo con voi di giorno, di notte, anche quando siete al bagno. Voi guardatevi le spalle, c'è Renzo Di Falco che vi controlla.
0: Ma che sei matto? Ma no, non dire questa. Che immagine stai dando? Scusa.
1: Vabbè, ci sto io, Mauro Casciari.
0: Sono stalker.
1: Vogliamo essere sempre al vostro fianco.
0: Sempre,
1: al
0: vostro fianco mi piace.
1: Vi guardiamo, sappiamo dove abiti.
0: Ecco.
10: RDS insieme a te.
11: RDS insieme a te.
10: Ogni giorno suona meglio.
12: It sounds better.

0: su RDS Another Love. Siamo arrivati ai saluti, caro Mauro. Quante cose abbiamo fatto stamattina? Quante ne abbiamo imparate?
1: Sì, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore sempre sul palco, Renzo Di Falco.
0: Ma quale palco? Dov'è sto palco? Io non lo
1: Renzo,
0: vedo.
1: Per... c'è una rima con talco, borotalco, maniscalco. Tu capisci che maniscalco era più complicato?
0: Allora, faccio una cosa. Oggi cerco tutti le finali in alco, domani
1: ma l'ho cercato, c'è poco, c'è
2: borotalco. Mi ha messo in difficoltà un Mauro Casciari, che trova le rime per
0: palco,
2: tutti.
0: Capito?
1: Guarda, Roberta Fiore, che porta il buon umore. Ok. E poi, eccolo, il bikini Claudio Guerrini.
3: Ah, che bello. In realtà sono in pantaloncini, ma va bene lo stesso.
2: Però. Potete vederlo su 265 del digitale terrestre.
3: Guarda, stavo solo per dirvi a proposito di Tiesto, dico, ma hai letto tutti i suoi libri? Tu li hai letti, Mauro?
1: I libri di Tiesto.
3: I libri di Tiesto,
1: allora,
3: cioè,
1: ma quelle pagine.
3: L'hai già detto 700 volte.
1: No, no, queste sono le 4 ore che vi aspettano, ah, dico agli ascoltatori.
2: 4 ore, due cioè, la coppia per tutta la settimana, Claudio Guerrini, Roberta Fiore.
3: Di minchiate senza alcuna interruzione pubblicitaria.
0: Sì, ma è quello.
2: L'estate è concesso anche questo, dai.
0: Bene, ragazzi, noi vi salutiamo, grazie a Francesco Gardente per la regia.
1: Torniamo domattina alle 9, giusto? Dimenticarlo, 7 su 7 con voi, amici. Yeppa!
2: E ciao, dai. Mauro, ciao.
4: Ciao. Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Prima di iniziare questo pomeriggio complicato, come già avrete capito, ci sono le news con il nostro Gianluca Gizzi. Gianluca, buona giornata.
4: Buon pomeriggio.
5: Il messaggio congiunto Italia-Danimarca sull'immigrazione, no a quella incontrollata, scrivono Giorgia Meloni e Mette Frederiksen sui social. Unite per difendere l'Europa, serve più rigore, aggiungono la nostra Presidente del Consiglio e la Premier danese, e chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Sugli annunciati respingimenti di migranti da parte di Berlino verso Italia e Grecia, paesi di primo ingresso, il Viminale replica: nessuno da riprendere. La Germania chiede l'attuazione del cosiddetto patto UE di Dublino, in vigore dal 12 giugno. Il conflitto russo-ucraino, Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Intanto proseguono gli attacchi reciproci, raid russi su Kiev, Sumy, Odessa e Kharkiv, 5 le vittime. Le regioni di Belgorod e Tartstan nel mirino degli ucraini, 13 i morti. La cronaca da noi: rissa fuori dalla discoteca nel Cosentino, muore l'addetto alla sicurezza del locale, 34 anni, si è sentito male dopo il rientro a casa. In provincia di Chieti, un 50enne in gravi condizioni per un pugno era intervenuto in difesa del figlio durante una lite, identificato un 19enne. Crescono i consumi degli italiani, quest'anno verrà superato il record del 2007, previsioni di Confcommercio in una ricerca sugli ultimi 30 anni. Cambiano le abitudini, si spende di più per tecnologia e tempo libero, meno per alimentari e casa. Lo sport ora, Guido De Santis.
6: Europei di nuoto a Parigi, in finale Simona Quadarella negli 800 col miglior tempo, Alberto Razzetti con il terzo nei 400 stile, e le staffette maschile e femminile 4x200 stile libero. Vanno in semifinale Sara Curtis, Emma Menicucci nei 100 stile, Thomas Cecon, Lorenzo Gargani nei 50 farfalla, Niccolò Martinenghi, Simone Cerasuolo 100 rana, Federica Toma e Alessia Bianchi nei 200 d'urso. Iniziati anche gli europei di atletica leggera a Birmingham. Negli 800 passano il turno Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici. La nazionale italiana gareggia con un segno di lutto sulla maglia in ricordo di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 60, scomparso nella giornata di ieri a 87 anni. Chiusi i mondiali di Eugene, Stati Uniti, Italia terza nel medagliere dietro agli americani e al Kenya. Questa è RDS.
3: Inizia oggi una settimana che si chiama su RDS proprio così, una settimana con Roberta Fiore, puntata 1, saranno 7 puntate.
7: È un esperimento sociale.
3: È una serie di 7 puntate, si chiama una settimana con Roberta Fiore.
7: È una settimana con Claudio Guerrini, comunque potremmo vederla anche dal lato opposto.
3: Diciamo che più o meno verso questi orari sono più abituati. Quindi
7: ma in coppia con me magari diventi qualcun altro, che ne sai, escono fuori le parti peggiori o migliori di te.
3: Escono fuori le parti intime, pensavo dicessi, ma spero che non sia così, più che altro per gli spettatori. Pensa che la regia della prima puntata di una settimana con Roberta Fiore è di Francesco Cadente.
8: Ciao.
7: Pensa quanto siamo fortunati.
3: Dici?
7: E fortunati anche chi ci ascolta.
3: Aspettare la fine per dire.
9: All'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi.

0: Olivia Rodrigo.
1: Featuring Job Guerrini.
0: Featuring Claudio Guerrini, eh? Ormai ragazzi, ti manca solo più cantare, suoni, fai lo speaker, sei, mi sei presentatore, mi sei attore, fai tutto.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, so fare tutto.
0: Sai anche cantare, quindi.
1: Non so cucinare, non so stirare e non so far di conto, come dicevo una volta.
0: Non sai far di conto?
1: No, poco, pochissimo.
0: Non sai fare i conti, praticamente.
1: Esatto, esatto. Allora, la beauty coreana, tu sei una che ovviamente sta molto attenta all'estetica, no?
0: Ore e ore a fare skin care.
1: Skin care, perfetto. Ma tu sei, ma arrivi agli eccessi coreani, perché c'è la beauty coreana, sta diventando una cosa pazzesca. Ci sono 4 rituali nuovi che arrivano come moda dalla Corea, non so se tu già li hai attuati, magari sono io che sto indietro.
0: Ero assolutamente ironica, non me ne frega molto.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: cioè tu sei così naturale?
0: Sì, sì, io metto veramente la crema idratante, poche altre, mi proteggo dal sole, ci faccio attenzione, certo. Metto la crema dopo la doccia, ma non seguo molto le mode skin care, ecco.
1: Fantastico. Allora, chissà se hai mai usato la Ioso G-Meal, che prevede che ci si faccia sotterrare in una vasca piena di crusca di riso.
2: Ah, ma certo, ma certo.
1: Segatura di legno e un po' di erbe che fermentano e generano calore.
0: Sale e pepe lo mettiamo?
1: Non lo so, e si è ricoperti fino al collo per un quarto d'ora e praticamente dice che c'è una sensazione di leggerezza e anche un calo di peso addirittura. Con
0: addirittura
1: tutta,
0: si tutta può dimagrire. Quindi come dire, il passo successivo all'immersione nella vasca piena di ghiaccio.
1: Secondo me sì, siamo da quelle parti lì. Okay. I filler li usi tu, i filler?
0: I filler, sì, un po' di filler lo faccio, faccio la biorivitalizzazione, però quello si fa da esperti e da gente che.
1: Beh, certo, è ovvio. Beh, ma anche questo, parliamo di esperti. Loro fanno i filler che donano orecchie da elfo, cioè questa cosa meravigliosa, veramente, cioè praticamente inseriscono sta cosa dietro le orecchie e il filler le spinge in fuori, direttamente le iniettano nella cartilagine.
0: Ma che male.
1: E quindi viene fuori un orecchio alla elfo che pare che in Corea vada molto bene. Un po' sporgente, il contrario, noi le appiattiamo.
0: Tu saresti attratto da una donna con le orecchie d'elfo?
1: Beh, dipende come tutto il resto, insomma.
0: Vabbè, però anche solo per le orecchie potrebbe valerne la pena.
1: Guarda, non andrei avanti già dopo 10 minuti.
3: Vecchia carcassa di un guerrino.
1: Ecco, non andrei avanti sulle orecchie e le donne, diciamo così.
0: No, però sull'estetica così, in generale, c'è anche che si fa la lingua biforcuta, non
1: sì,
0: so
1: è
0: se
1: vero,
0: è presente.
1: Sì, sì, sì, certo che lo so.
0: Sono cose bizzarrie.
1: No, ecco, quella non mi piacerebbe. Mi piace molto invece il piercing sulla lingua, quello mi piace molto.
0: Ah. L'hai avuto?
1: No, mi piace molto in una donna, cioè baciare
0: una donna col
1: sì, sì, bellissimo, molto divertente, molto divertente.
0: Non andiamo più nei.
1: Poi c'è il bagno di vapore per le parti intime. L'hai mai fatto il bagno di vapore?
0: No, l'unico bagno di vapore faccio il bagno turco.
1: No, quello è un bagno turco, ma

0: nelle zone turche, capito?
1: Ma il vapore, comunque il bagno turco è il principale elemento.
0: Allevia i dolori e aiuta a guarire eventuali infezioni.
1: Questo
0: e dona un effetto rilassante. Dice, ah, come c'ho sta cosa
1: come
0: tutta rilassata. E l'ultimo è il treatment stacking, che prevede di sottoporsi fino a 10 trattamenti estetici nel corso della stessa giornata. Cioè tu prenoti una giornata in un posto e ti tu e in sequenza
1: esci
0: mixata.
1: Che sei Brad Pitt, o Claudio Guerrini, dipende dai gusti.
0: Sì, o Roberta Fiore se sei una donna, insomma. In Corea, insomma, stanno più attenti che noi, insomma, in queste cose. Quindi, ero curioso di sapere la tua beauty routine.
1: Ero rimasta ai coreani che hanno questa pelle lucida, bella e curata,
0: vedi?
1: Insomma, per abitudini alimentari piuttosto che abitudini sane quotidiane. Invece hanno raggiunto un livello
0: un livello, sì, come altezza, dici, no, beh, se l'hanno superato ormai. E io questo talk lo chiuderei così.

0: Giornate per te
1: da RDS.
0: Cazzi hai, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: agitare Coca-Cola. 13:20 di questo lunedì 10 di agosto, agita, agita, qualcosa prima o poi esce. No, nel senso che anche noi abbiamo un regalo, insomma, da mettervi a disposizione, perché se, agitate bene dentro la special bag di RDS possono uscire, insomma, sorprese inaspettate. Non fare, è il malizioso di turno.
1: Ma io non faccio, io ho riso, ragazzi,
0: Si chiama Quizzapando.

0: anche il, esattamente, qui zappando. Agitiamo anche, diciamo, lo shaker delle domande. Allora, sì, la regola è questa: noi vi diamo un indizio vocale adesso.
1: Sì.
0: Potreste anche non indovinarlo e non capirlo subito, ma allora cosa fare per invece comprendere qual è la possibilità di risposta giusta?
1: Allora, intanto diciamo che c'è una domanda che vi stiamo per fare alla quale dovete rispondere. La domanda la farà Claudio Guerrini. Voi, per farvi aiutare, per andare a cercare l'indizio, dovete scaricare e aggiornare l'app di RDS.
0: Perfetto.
1: Andare sulla sezione qui zappando, dove insomma vi comparirà una pagina in cui dovete grattare per ricevere l'indizio. A quel punto il più veloce di voi dovrà mandare la risposta al 38822 38822,
0: esatto,
1: per portarsi a casa la special bag di RDS.
0: Special perché sono tutti gadget nuovi, insomma innovativi, di questa estate 2026. Diciamo l'indizio vocale è: mai darle a loro, mai darle a loro. Magari non si capisce, ma se andate sull'app e grattate capirete. 38822 38822 adesso.

0: o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polivira Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
5: State rispondendo in 188.000, quindi prevedo sicuramente un vincitore o una vincitrice. Magari più tardi scopriremo chi è e gli regaleremo in, o le regaleremo in diretta i gadget nuovi di RDS.
6: Il volume della tua estate.
7: Il volume della tua estate.
8: Alzalo con la sequenza mixata di RDS.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima. In chiusura di questa sequenza mixata, tra poco Claudio ti riporto in Oriente, perché loro hanno un'abitudine che fino a poco tempo fa noi deridevamo un pochino, ovvero l'abitudine degli ombrellini di carta.
1: Non ci permettiamo di deridere nessuno noi.
0: Chi

0: serve una loro a ripararsi dal sole.
1: Certo.
0: E invece adesso ci chiediamo come mai non abbiamo anche noi degli ombrellini o comunque qualcosa che ci aiuti a ripararci dal sole.
1: È vero, fa molto ridere questa notizia, c'ha ragione, sì sì.
0: Tra poco ne parliamo.
1: Avete capito cosa significa il cattura attenzione prima della pubblicità? Proprio questo, cioè darvi quella mezza cosa che uno dice, ma e qual è la risposta finale? Come finisce? E no, invece ve lo dicevo tra qualche
0: dovete
1: minuto.
0: Rimanere lì. Siete
1: Faride, sì, lo so, faride.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te.
2: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
3: Uno c'è!
4: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sonio.
6: Il cambiamento climatico sta portando diverse città europee ad avviare grandi trasformazioni urbanistiche. Tra poco ne parliamo qui su RDS.

0: Calvin Harris, questa è RDS, questo è l'inopinato pomeriggio, diciamo, di questa settimana. Si chiama La settimana con Roberta Fiore.
1: Sì.
0: Sì, poi c'è anche Claudio Guerrieri che ogni tanto dice delle parole, ma è pleonastico. Infatti, molta gente, tipo Marco e Sara Dalevigno, ci tengono a dirmi: Claudio, ma non ho capito, quando vai in ferie? Loro non vedono l'ora. Finisco con questa settimana. Questa settimana
1: potresti
0: poi di là.
1: Anche stare qui,
0: a Ferragosto.
1: Piacerà che stai in onda.
0: No, allora no, ma un sacco di mesi che gente, ma quando vai in ferie con me? Finisco questa settimana con la Fiore e poi vi giuro non mi sentirete più per un po'.
1: Ma visto che tu non prendi quasi mai il sole, perché ti vedo sempre abbastanza palliduccio, usi il wagasa per caso?
0: No, il wagasa non lo uso, se non al giapponese quando devo mangiare.
1: No, il wagasa.
2: Claudio, sei sempre il re dell'infrattata, ci sta poco da fare.
1: Il re dell'infrattato, mi piace. Sì.

0: Il wagasa, caro Claudio, è l'ombrellino in carta che usano solitamente gli orientali per proteggersi dal sole. Sì. Abitudine che noi spesso, insomma, abbiamo un po' così preso in giro, ma che in realtà forse allo stato attuale delle cose è uno dei pochi dispositivi che ci permette veramente di sopravvivere a queste temperature davvero alte. Diamo due cenni storici. Nasce 2000 anni fa in Cina da artigiani che intrecciavano il bambù e la carta trattata con l'olio, pensa te, dando vita a questo primo parasole della storia per proteggere la pelle dei nobili. E poi da lì si è spostato in Asia fino in Giappone, dove ha trovato la sua massima espressione proprio nel raffinato wagasa, diventando un simbolo proprio di eleganza e status sociale. Perché parlo di ombrellini? Beh, sicuramente perché è un modo che abbiamo, dicevo, per ripararci dal calore estremo che stiamo vivendo in questi giorni, soprattutto nelle città, ma perché in Europa qualcuno si sta muovendo anche per cercare di avviare delle trasformazioni urbanistiche, piantando più alberi, tendoni per coprire l'asfalto. Qua in Italia diciamo che siamo ancora molto indietro in questo, sotto questo aspetto. Ci sei?
1: Ti stavo lasciando parlare. Stavo considerando che, insomma, ripararsi dal sole con l'ombrellino, secondo me, no? Rappresenta uno dei pochi momenti di salvataggio di questi giorni. Sì. Hai sentito dire che questa frase mi è rimasta in mente, rimpiangeremo questa estate, cioè tutti ci stiamo lamentando, sì, ma nei prossimi 10 sarà ancora peggio.
0: Ne arriveranno di peggiori.
1: Diremo quanto si stava freschi nel 26.
0: Due città, voglio darti due esempi, sì, abbastanza virtuosi, anche se forse a loro volta non sono, insomma, nascondono anche delle criticità. Sì. La prima città è in Romania, dove questa cittadina ha provato un sistema automatico di raffrescamento evaporativo, cioè nebulizzano delle minuscole gocce d'acqua nell'aria, l'evaporazione sottrae calore all'ambiente circostante e quindi si crea una piccola zona in cui la temperatura percepita diventa più sopportabile.
1: Vedi?
0: Oppure a Dubai, dove hanno fatto una strada con la pioggia artificiale.
1: Sì, ho visto.
0: Hai visto?
1: È che cala la temperatura drasticamente.
0: Esatto, quindi tu passi dai 47 gradi fino ai 27 in un attimo e sei completo con queste nuvole, ovviamente artificiali, che riescono a creare, si chiama Rainy Street, lunga 1 chilometro, e tu arrivi lì, ti fai inondare dalla pioggia che cade, dopo un attimo sei fresco per continuare la tua passeggiata.
1: Sì, però poi se continui ritorni a 47, finito il chilometro.
0: E forse secondo me rinfrescarsi così ripetutamente crea forse, no, ancora più calore, non lo so, ho questa idea, però ce lo dovrebbe dire forse un esperto di biologia.
2: RDS. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi una ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: so, d'altra parte Ozier è il padre di Vizier, questo lo sappiamo tutti da tempo. Non lo sapevi?
1: Non è la giornata del cabaret questa.
0: È famoso,
1: no,
0: non c'è più il cabaret ormai.
1: Non c'è più, l'abbiamo mandato in vacanza anche a lui.
0: Tornerà tornerà martedì 8 settembre, tornerà, penso. Già sappiamo quando.
1: Questa è la tua ultima settimana di onda.
0: Sì, di onda, ultima settimana in onda.
1: Di diretta.
0: Esattamente, sì, no, poi vi lascio almeno 3 settimane libere. No, ma state tranquilli, vi ho già detto che poi vi lascerò qualche altro giorno tranquillo in autunno.
1: Cioè tu vai in vacanza e fai un favore agli ascoltatori.
0: Vedi come
1: stai
0: fanno?
1: Cercando di cavare così.
0: Prima ti dicono quando te ne vai in vacanza, poi Claudio noi vogliamo sempre te. Ragazzi. Allora, per 3 settimane sono libero, mi volete, mi pagate bene, io vengo a casa vostra e faccio 3 settimane a casa.

0: casa con voi, se abitate in una bella zona.
1: Si devono adottare. 38822, 38822, proposte per l'adozione di Claudio Guerrieri.
0: 3 settimane sono libero.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: L'estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Gizzi, ben ritrovato Gianluca.
4: Buon pomeriggio.
3: Siamo da te per i fatti più importanti di oggi.
4: Svolta nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato e portato in carcere. Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante, ricercato il faccendiere camerunense Tavares, avrebbe partecipato al progetto. No a un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, lo scrivono via social, insieme Meloni, Frederiksen. Serve maggior rigore, dicono la Presidente del Consiglio e la Premier danese, che chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. E Roma risponde a Berlino dopo l'annuncio tedesco sul rispetto del patto UE di Dublino. Riprenderanno i respingimenti di migranti verso Italia e Grecia, paesi di primo ingresso, nessuno da riprendere, replica il Viminale. Un accordo tra Iran e Stati Uniti possibile anche solo con la riapertura dello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. Trump potrebbe accontentarsi della ripresa della navigazione nell'area rinunciando all'intesa sul nucleare. La morsa del caldo in Europa quest'anno, giugno e luglio più caldi di sempre, temperature record per la superficie dei mari. In Italia l'AFA non molla la presa, domani 19 le città da bollino rosso, saranno 20 dopodomani. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
5: Intelligenza artificiale e incendi boschivi, la tecnologia scende in campo per prevenirli e combatterli. Secondo l'ultimo rapporto del programma europeo Copernicus, l'AI ora è in grado di analizzare immagini satellitari, dati meteo e stato della vegetazione per individuare le aree più a rischio. Gli algoritmi, si legge, riescono anche a stimare dove un incendio potrebbe svilupparsi con maggiore probabilità. Sensori, telecamere e droni permettono di rilevare fumo e fiamme nei primi minuti, quando intervenire è più semplice. Inoltre, analizzando temperatura, vento, siccità e vegetazione, gli algoritmi possono individuare le zone dove è più probabile che il rogo si propaghi rapidamente. E i numeri confermano l'urgenza. Lo scorso anno gli incendi hanno bruciato oltre 1 milione di ettari nel vecchio continente, il dato più alto da quando vengono effettuate queste rilevazioni. RDS Green torna domani alle 13:57.
6: Eh sì, siamo qui, sono le 2 del pomeriggio, di un pomeriggio di pieno agosto, 10 agosto ragazzi, tra poco,
3: quando
6: tra una settimana.
3: Quando mai ti è capitato di lavorare il 10 di agosto?
6: Quasi mai. Perché
3: è un'eccezione, amici.
6: Quest'anno sì, arrivo qua praticamente fino a Ferragosto, non mi era mai capitato. E c'è anche chi mi dice, prenditi un anno sabbatico.
7: Well, dai Claudio, ma perché non ti prendi un anno sabbatico? Dai, 1-2 anni,
6: due,
7: non ti preoccupare di noi.
3: Golden Gap Year si chiama, lo sai? Quando fai l'anno sabbatico tra i 40 e i 60 anni.
6: Va bene, se vuoi, ragazzi, se ci tenete tanto, io parlo con la direzione, con la proprietà e vediamo.
3: No.
8: Sì, viene a casa mia. C'è da zappare.

0: Cavana.
1: Bravo, mi piace quando dici Cavana, perché
0: Cavana.
1: Beh, perché quella è una roba sì sudamericana. Attenzione che abbiamo Francesco da Napoli che ha vinto.
2: Ciao, buongiorno.
0: Francesco, sei il vincitore. Ciao, di Quizzoppando. Come stai?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, perché sei a Napoli e non sei in vacanza in giro per il mondo? Perché?
2: No,
1: perché?
2: Ma io vengo da Napoli, ma adesso siamo a Terni che siamo in vacanza, oggi siamo partiti.
0: A Napoli c'è il mare comunque, non dimentichiamo.
1: Sì, no, però sai, uno che vive a Napoli in vacanza da qualche parte, ma se vuole andare si deve spostare poi. Allora anche chi vive in Sardegna va mai in vacanza perché c'è il mare.
0: Vabbè, se sei comunque vicino al mare è più semplice, no?
1: Questo è vero, però sì. Dove andate? Dove siete diretti?
2: No, adesso siamo in diretti a Perugia da parenti, così per salutarli.
0: Ah, ok. Dal mare all'entroterra, al contrario.
1: Certo, chi c'ha il pane non ha i denti.
2: Abbiamo preso tanto di mare per questo.
0: Bravi. E poi per cercare anche un po' di refrigerio.
1: Guarda che quest'estate secondo me sta meglio chi sta in montagna, viste le temperature in questo periodo.
0: Prossimo anno Cortina sarà così, pulula di gente.
1: Allora, la risposta di oggi fra è...
2: Perle.
1: Bravo.
0: Bravissimo.
1: Perché io avevo dato l'indizio vocale, avevo detto mai darle a loro.
2: Sì, poi vedendo la foto sull'app è stato facile.
1: Che hai trovato sull'app? Che foto c'era?
2: I porci.
1: Un maiale, quindi insomma, ha capito. Francesca sveglia, ascolta RDS, capito?
0: Ti porti a casa una bella special bag di RDS piena di gadget. Super nuovi per quest'estate.
2: Qui con me che stiamo provando da sempre la tua vince.
1: Bravi.
2: È contentissimo.
1: Bravo. Grazie. Saluta. Ciao. Come si chiama?
3: Nicolò,
1: un bacio. Ciao, e un abbraccio.
2: C'è anche la piccola Sara. Ciao.
1: E anche Sara, fantastico, fra tutta la famiglia. Ti auguriamo allora buon agosto, buona estate.
0: Buone vacanze. Grazie. Ciao Francesco, ciao.
1: Bravo.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con MyArredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se ne avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche

0: senza usato in pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Quando torno al mio paese, mi piace riascoltare RDS, i vecchi suoni, le nuove canzoni. Mi piace RDS al mio paese.

0: Ciao, buongiorno. Allora, io forse dirò qualcosa di diverso dagli altri,
1: ah,
0: però
1: così.
0: Penso che si possa fotografare chiunque si voglia in giro nei posti pubblici.
1: Ah.
0: L'unica cosa che non si può fare senza il consenso della persona fotografata è pubblicarlo.
2: Esatto.
0: Ma io se vado in giro a fotografare qualcuno, lo faccio tranquillamente. Io penso che questa sia la legge.
2: Allora, intanto il consenso deve essere alla base sempre, in qualsiasi posto, soprattutto se siamo in un luogo pubblico. Riprendiamo un attimo la storia che raccontavamo prima, Claudio, insomma, un episodio che mi è successo a me in spiaggia qualche giorno fa.
1: Sì.
2: Mi sono ritrovata sdraiata sul mio lettino a prendere il sole e dopo poco mi accorgo che un ragazzino esattamente davanti a me, quindi sdraiato pancia in giù, davanti a me aveva i miei piedi, le mie gambe, lo ritrovo coperto, insomma, dal prendisole, da un asciugamano, si era creato una nicchia a mezzo al buio, mi accorgo che mi stesse riprendendo facendo delle foto con il telefonino. Non ho dubbi perché si è proprio accorto del mio sguardo, ha messo giù il telefonino, poi l'ha ripreso in mano, quindi al 90% mi stava fotografando da vicino a gambe nude, quindi

0: poco. Diciamo che poi c'è tutto il risvolto di dove vanno a finire queste foto, che utilizzo se ne fa, con l'intelligenza artificiale ora si può anche, no, mettere un volto di un'altra persona, magari ingrandito le parti intime, io questo non so cosa può essere successo, però presa un po' dalla rabbia e dal panico non ho saputo prendere una decisione, quindi non ho fatto niente, anche perché essere tutelati in questi casi è molto difficile, andare dai genitori non so se mi avrebbero come dire ascoltate, non avrebbero comunque a prescindere difeso il bambino, ragazzino tra l'altro tra i 13 e i 15 anni, quindi molto piccolo, andare dal ragazzino a parlare e a dirgli cosa stai facendo probabilmente avrebbe negato tutto. Ecco, il consenso è alla base, ma c'è anche da valutare poi tutto quello che è il contesto, che comunque mi ha reso mi ha messo in una situazione piuttosto imbarazzante.
1: Allora ti confermo e vi confermo, in Italia mi sono informato, io pur essendo laureato in giurisprudenza, insomma siccome mi sono laureato un po' di anni fa, magari le leggi cambiano nel frattempo, in Italia si possono scattare foto a persone in strada e in luoghi pubblici senza chiedere il permesso, quindi fotografare una persona non è reato, quindi se anche uno avesse visto sì mi hai fotografato e le tue foto per dire sul suo telefonino, non è reato. È reato naturalmente pubblicarla ovunque, online, sui social, diffonderla, mandarla in giro ad altre persone,
0: con
1: eccetera, in questo
0: brutti.
1: Caso serve il consenso della persona. Fare la foto, che so, per tenersela per conto suo a casa sua, per dire farci qualsiasi cosa, non sarebbe comunque
0: sì,
1: stato un reato, quindi è complicato. Quindi in spiaggia è uno dei fotografi, le persone come stanno,
0: certo.
1: La spiaggia è un luogo pubblico. Questo ovviamente sì, poi certo dipende da quello che uno ci fa con quella foto.
0: È un terreno molto scivoloso, però
1: certo.
0: Devo dire che ecco, pensare di stare in un luogo pubblico rilassata, tranquilla, a leggermi un libro e avere una persona comunque che mi scatta una foto o un video, ecco, mi ha reso un po'...
1: Sì, no, lo capisco, imbarazzante. Voi cosa avreste fatto? Se vi è mai capitato? Come avete reagito? Se magari avete trovato le vostre foto in qualche sito strano?
0: O come vi sareste comportati al posto mio?
1: 38822
0: 38822.
1: Sempre quello.

0: parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Questa è la radio che avete scelto, si chiama RDS, siete incappati nel pomeriggio con Claudio Currini e Roberta Fiore. Lavatevi la coscienza, fate quello che volete.

0: worry, be happy. No, era solo don't worry. Sì, insomma, ci stavamo documentando con Claudio Guerrini sul fatto che appunto fotografare da vicino parti del corpo di una persona senza il suo consenso in spiaggia non è sempre un reato penale, perché la spiaggia appunto è luogo aperto al pubblico.
1: Certo, a meno che non sia una molestia diretta, diciamo.
0: Esatto, se fosse stato insistente invece primo piano dei dettagli fisici, insomma, quando la foto si concentra in modo specifico ravvicinato sul corpo di un individuo senza che vi sia un interesse pubblico o artistico, si entra in una zona grigia di forte violazione della dignità.
1: Però se nessuno vede quella foto, uno non può sapere se è una foto da lontano, da vicino, con lo zoom.
0: Ero a distanza ravvicinata da questo ragazzino e si vede, avevo i piedi praticamente vicino a lui, quindi le gambe erano le prime ad essere esposte.
1: La prossima volta vai in una spiaggia deserta, così non c'è nessuno.
0: Ma la prossima volta in quella di nudisti, così non c'è problema.
1: Esatto, così. Comunque la cosa che abbiamo capito chiaramente è che si può fotografare quasi sempre, ma non si può pubblicare nulla, naturalmente.
0: Esatto,
1: se uno trovasse Roberta trovasse la sua foto in spiaggia su un sito qualsiasi di qualsiasi genere, potrebbe ovviamente agire legalmente nei confronti della persona.
0: La mia domanda è poi come vado a ritrovare il ragazzino. Sentiamo qualche audio vostro.
2: Ciao a tutti, io sarei scattato di colpo e ne avrei dette quattro, anche semplicemente per intimorirlo un po' e di evitare che continuasse. Mi è capitato, mi sono accorto che c'era un ragazzino che faceva foto e video a mia moglie, l'ho ripreso subito e lì poi è andato via, non è rimasto più vicino all'ombrellone dove stavamo noi.
0: Ecco,
2: quindi
0: questo poi
2: io consiglio che ti do, lo dovevi riprendere subito.
0: Non avrei però risolto nulla, quello che dico è che tanto comunque le foto sarebbero rimaste a lui, e quindi a quel punto quanto vale metterti a discutere con un ragazzino? Questo è stato un po' il mio ragionamento. Sicuramente averglielo fatto notare magari l'avrebbe messo un attimo in imbarazzo, ma le foto sarebbero rimaste nella sua galleria.
1: Ma al di là del caso specifico, perché poi ne parliamo sempre noi da un particolare, da una storia anche personale, per andare sul pubblico, perché poi alla fine interessa a tutti questo. Daniela dice: non sono d'accordo, le foto e i video non dovrebbero essere fatti per il motivo che non si sa che fine fanno. Daniela, sono d'accordo. Potrei essere d'accordo, ma il problema è la legge italiana lo consente, la spiaggia è un luogo pubblico,
0: pubblici,
1: quindi battiamoci per cambiare la legge. Che
0: prima facevi l'esempio tu fuori onda, se venissi fotografata in casa mentre sono magari in déshabillé dentro casa mia, quello è un altro discorso,
1: quello che è il luogo privato. Certo.
3: Beh, io credo quando me ne sarei accorta avrei fatto un bel sorriso, cheese, che lui almeno sa che io l'ho visto.
1: Ho capito, ma che gliene frega il ragazzino?
0: No, ma lui tanto se ne è accorto palesemente, perché gli ho tirato un'occhiata veramente brutta. Infatti in quel momento si è un attimo gelato, però poi ha cercato di dissimulare, cioè, riprendendo in mano il telefono, tra l'altro.
4: Secondo me hai fatto bene così a non fare niente, perché già un ragazzino di 13 anni che sta lì a fumare una sigaretta dopo l'altro con i genitori arriva. Sì. La noce ci dice: dimmi a chi sei figlio e te ti caccia snicchio. Cioè dimmi a chi sei figlio e ti dico a chi assomigli.
1: Ma non è detto.
4: Quindi sono anche i genitori sarebbero stati quelli di peggio del padre, quindi avresti semplicemente ampliato
1: il figlio.
4: Una discussione. Sì, non avresti risolto
0: Sì, perché poi doveva sfociare la discussione se comunque i genitori difendono il figlio. La paura è anche quella, insomma, la riflessione che ho fatto, e quindi ho preferito lasciar stare.
1: Abbiamo finito?
5: Buongiorno.
1: No, c'è l'ultimo.
5: Un problema gigante delle spiagge sono i droni. Non mi sembra giusto che filmino chiunque come vogliono, come gli pare. Ciao.
1: Ragazzi, i luoghi pubblici sono così. Vedete anche le trasmissioni televisive, ne ho fatte anch'io recentemente una. Cioè, nel senso, quando tu passeggi per esempio in una strada e c'è una telecamera e ti riprende, le persone stanno dietro, i negozi, le cose, quelle vengono riprese. Non è che puoi andare da ognuno a dire che ne so.
0: Però quando fai le riprese televisive, teoricamente il consenso lo devi firmare.
1: Sì, ma se c'è uno dietro a 10 metri di distanza che chiacchiera con un altro davanti a un bar, non è che poi gli vai a dire ti possiamo pubblicare. È una cosa molto molto complicata. Sicuramente abbiamo capito una cosa: libertà di fotografare non in maniera molesta.
0: Esatto.
1: Non libertà, anzi.
0: Anche se ravvicinata, come nel mio caso.
1: Reato pubblicare.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: vecchia. Amici di RDS, scrive: in realtà effettivamente questo è vero, se sei in casa nudo e ti si vede da fuori puoi essere denunciato tu, cioè in realtà questo è vero, cioè
1: c'è l'altro usceni no, però non è un luogo pubblico.
0: No, però no io credo che lui abbia ragione. Adesso non mi fate riguardare Google sulle cose, però credo che se tu, che ne so, stai completamente nudo in casa e lasci la finestra, la serranda aperta, sollevata aperta,
1: o sul tuo balcone che fa sempre parte di casa tua,
0: credo che tu possa essere denunciato, sì, perché è un luogo privato ma sei visto da un luogo pubblico,
1: magari il balcone si affaccia su una piazza.
0: Che vedo lì, mettetevi una mutanda e risolviamo il problema. Che fa tanto, è vero che fa caldo, ma la mutanda,
1: smutandati,
0: volete stare pure con le putenda fresche, ecco, pritevi.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: È il momento di tornare in redazione per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi. Per noi c'è Guido Santis.
4: Buon pomeriggio, ciao Roberta. Una forte scossa di terremoto ha colpito la Colombia, magnitudo 7.4, avvertita anche in altri paesi dell'America Latina, da Panama fino a Quito in Ecuador. Epicentro una profondità di circa 100 km, crolli e feriti nel dipartimento di Chocó. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato e portato in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante, ricercato il suo factotum camerunense che ha già lasciato l'Italia. Vacanze e prenotazioni online, il Codacons lancia l'allarme case fantasma. A RDS l'avvocato dell'associazione Vincenzo Rienzi mette in guardia.
5: Verificare le recensioni dei portali dove si vanno a effettuare le prenotazioni, non pagare un centesimo prima, quindi non pagare nessun acconto, nessun anticipo quando è possibile, perché questo quantomeno vi mette al sicuro nel caso in cui doveste poi essere soggetti a una truffa. Ma soprattutto non affidarsi a siti che vi propongono la villa dei vostri sogni a prezzi stracciati.
4: I mercati, i prezzi del petrolio balzati di quasi il 2% sulle incertezze riguardo lo stretto di Hormuz. Wall Street apre debole, indice Dow Jones meno 0,03%. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
6: Al via gli europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra, nuovo infortunio muscolare per Mattia Furlani, il campione del mondo in carica nel lungo, costretto al ritiro dopo il primo salto. La pattuglia azzurra si consola con Francesco Inzoli in finale con la miglior misura della qualificazione. Leonardo Fabri con un 21,29 nella finale del peso con Ponzio e Weyer. Prima giornata degli europei di nuoto a Parigi, in finale Simona Quadarella negli 800 col miglior tempo, Alberto Razzetti con il terzo crono nei 400 stile e le staffette maschile e femminile 4x200 stile. Il calcio, il Parma comunica di aver preso a titolo definitivo l'attaccante Ayman Zouin, 19enne italo-marocchino cresciuto nell'Inter. Al Napoli dopo buongiorno si ferma anche Marianucci, ora è emergenza difesa per la squadra allenata da Allegri. L'ondata di sfiducia nei confronti del presidente della Federazione Mondiale Infantino, lettera aperta congiunta firmata dai presidenti delle confederazioni di Europa, Asia e Centro Nord America e un primo giro di colloqui esplorativi sulla possibilità di organizzare competizioni alternative a quelle della FIFA. Questa è RDS.
7: C'è ancora un'ora da passare insieme, questo è quello che oggi il convento vi serve, diciamo, sul vostro desco, ecco.
3: E noi che facciamo? Se ce lo serve ce lo prendiamo, speriamo certo, sia così noi, anche per chi ci ascolta.
7: Sì, noi in teoria dovremmo servire, loro sono serviti, capito? Noi siamo al loro servizio.
3: Ma c'è sempre qualcuno che serve a noi poi, quindi è una ruota che gira, una gira che ruota.
7: Ma in teoria dovrebbe essere andato.

0: Andrea Severini a servire noi, ma siccome lui è il capo dei capi, lui si limita così dall'alto a guardarci.
1: Intanto
0: a controllare.
1: Lo salutiamo.
0: Sì, oggi mi ha pure chiamato, temeva che non venissi, pensa.
1: Fai sempre arrabbiare le persone.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue

0: È terminata un'altra sequenza mixata, l'ultima per quanto ci riguarda oggi, perché ce n'è una all'ora, quindi questo era certamente l'ultimo momento mixato del nostro quartetto di ore di oggi.
1: Eh sì, lunedì 10 di agosto, stasera insomma sarà la notte di San Lorenzo, ma di questo forse parleremo o forse no, chi lo sa. Tra poco invece ti porto sui banchi di scuola, anche se è un po' presto, però secondo me ci sono cose sulle quali dovremmo porre un po' più di attenzione.
0: E poniamolo.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app
4: RTS.
2: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma.

0: a Palermo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
4: Le riforme scolastiche degli ultimi anni stanno riducendo le ore dedicate all'umanistica. Tra poco ne parliamo, approfondiamo un po'.

0: Beh, io sono molto contento che sia stato confermato il sequel di Michael, ufficialmente, nel senso
1: cosa
0: che
1: politicamente scorretta.
0: Dai, vai. Io non ti è piaciuto, non lo dire. Non lo dire. Tappati la bocca.
1: Scusate,
0: bocca.
1: Ho atteso veramente tanto per vederlo perché non sono potuta andare al cinema che avevo appena partorito, ok?
0: Non lo dire, ecco, forse
1: allora,
0: era quello.
1: Allora poi no, aspetta, poi l'ho recuperato.
0: Gli ormoni ancora.
1: No, che ormoni, adesso è tutto regolare. L'ho recuperato, sono rimasto e ho detto beh, scusate, è molto più bello quello sui Queen.
0: Ma perché devi fare i paragoni?
1: Perché si fanno i paragoni sui biopic.
0: No, io non li ho fatti. Comunque, vabbè, no, poi ci sta, voglio
1: non
0: dire. Qualcuno piace,
1: adesso
0: qualcuno
1: denunciatemi.
0: No. Ma no, ci saranno tante persone come te, altre persone che non l'hanno amato. Io invece sono molto contento che torni perché ma io adoro Michael Jackson, quindi sono contento che ci sia anche il sequel.
1: Si intuiva, no? Perché alla fine, cioè, e la storia prosegue, capito?
0: Sì, infatti.
1: Va bene, tra poco parleremo di un'altra superstar.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa modica cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: Divertendo come una pazza Anna Pepe in quest'estate, è giusto che sia così, in giro per concerti, ma poi pubblica foto insomma di lei
1: in giro che fa cose,
0: sì,
1: che
0: l'ho vista
1: vede
0: su,
1: gente,
0: l'ho vista su un quad in questi giorni,
1: ma certo,
0: tutta in posa,
1: ma è giovane, ventenne, la mangia a morsi l'estate Anna Pepe.
0: Beh, ma ha ragione.
1: La mangia a morsi anche Mick Jagger.
0: C'è una differenza sostanziale tra Anna Pepe e Mick Jagger, che Anna Pepe non ha 83 anni,
1: no,
0: mentre Mick Jagger
1: però
0: li ha.
1: Potrebbe arrivarci nello stile di Mick Jagger, chi lo
0: beh,
1: sa.
0: Perché non può darsi, glielo auguriamo. E Mick Jagger ha pubblicato un post, proprio l'ultimo suo post pubblicato nel suo profilo, dove balla in una discoteca di notte, dicendo che si sta divertendo come un matto, che si sta godendo l'estate, spero ve la stiate godendo anche voi,
1: no,
0: aggiunge lui.
1: È diventato virale il video, perché lui non balla così, no? Dici, sai, accenno un balletto, balla scatenatissimo,
0: ma Mick Jagger è così,
1: carichissimo,
0: se l'avete visto sul palco qualche volta, e ho avuto la fortuna, questo lo posso dire, di vedere i Rolling Stones dal vivo,
1: yes,
0: questo sì. E Michael Jackson ad esempio mi manca e mi dispiace,
1: vabbè,
0: moltissimo.
1: Io ho una lista proprio,
0: lo so. Comunque ha fatto questo post e ha fatto un'intervista dove racconta veramente tantissime cose, visto che ha 83 anni, lui è in discoteca che balla ancora come un pazzo, gli chiedono, ah, allora la vecchiaia, insomma l'età fa la differenza,
1: certo,
0: è una buona, può essere una buona cosa, lui dice di no. Dice di no,
1: nel senso che lui non sta vivendo la vecchiaia.
0: No, dice non c'è niente di buono
1: nella vecchiaia.
0: Nel diventare vecchi.
1: Beh,
0: perché
1: dai, è molto onesto.
0: Aggiunge, non si acquisisce saggezza, si dimentica tutto.
1: Nel suo caso
0: dice,
1: magari
0: ho dimenticato tutta la mia saggezza.
1: Sta vivendo questa fase. Però io sinceramente quando vedo Mick Jagger ballare così, io in generale lo vedo così carico sul palco, ripenso anche un po' allo stile di vita che ha fatto. Non ci prendiamo in giro, lui è il primo,
0: ragazzi,
1: ad ammetterlo, no?
0: Sì,
1: insomma, ha fatto una vita
0: sana,
1: è sregolatissima,
0: sì.
1: Eppure eccolo lì.

0: capito? Carico, in piedi.
1: Dipende dal DNA, dici? Dipende dai geni?
0: Mi sono andata a informare perché mi sono incuriosita nel cercare di capire se ci sono persone più predisposte per uno stile di vita eccessivo, che resistono di più rispetto a quelli che come me mangiano il gelato e il giorno dopo stanno male. È genetica.
1: Ah, vedi,
0: è genetica.
1: Allora,
0: ora non vi tiro giù i vari tipi di gene, ok? Potreste indagare se li avete. Non lo so, hanno tutti delle sigle strane, quindi ho paura anche di sbagliare.
1: Nomi difficili.
0: Allora, COMT, BDNF.
1: Bastano due.
0: Consentono all'organismo di gestire lo stress cronico senza subire nessun danno cerebrale o crollo emotivo. Secondo me Mick Jagger ce li ha.
1: Ce li ha tutti, sicuramente. Quanti sono? Sono tanti da controllare?
0: No, lui potrebbe farla questa analisi.
1: Ah, no, vedi, allora sono potremmo controllarli tutti. Per capire se arriveremo alla sua età.
0: COMT, BDNF.
1: Vabbè, dai, quindi neanche tantissimi. Possiamo controllare se li abbiamo.
0: Potete fare una prova. Stasera andate a dormire alle 3, no? E domattina svegliatevi alle 7.
1: Ma quello tutti.
0: Se siete devastati tutto il giorno avete i geni di Mick Jagger.
1: Tutti.
0: Per me questa è la prova.
1: Tra l'altro sappiate che Mick Jagger probabilmente e soci, quindi Rolling Stones, siccome sono usciti il 10 luglio con il nuovo album, torneranno in tour, tanto lui l'ha fatto vedere che c'è l'energia per farlo.
0: I geni ce li ha.

0: Oh, capito, Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS? Noi siamo qui fino a l'una, siamo Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea e niente, stavamo
1: noi
0: indagando
1: sulla...
0: Stavamo indagando sulla genetica di Mick Jagger, perché insomma a me sconvolge sempre pensare allo stile di vita che ha fatto e comunque non mi sembra che stia così male, no?
1: No, no, no.
0: Adesso non voglio dire niente, metti caso...
1: No, no, incredibile, no. Beato lui che sta
0: no,
1: così.
0: No, vabbè,
1: insomma.
0: Però poi non sia mai che sono stata io, capito?
1: No, vabbè, non credo che lui si tocchi adesso, sì, perché non credo che ci abbia sentito.
0: Non
1: però
0: lo so che
1: qualcuno
0: dire.
1: Gli riferirà.
0: Non so che dire. Allora, continueremo a giocare con Quizzappando. Se non l'avete ancora fatto, per provare a vincere, scaricate.

0: del nostro gioco, qui zappando, sì. la domanda di questa sera è: ha un fratello molto scomodo, l'aiuto per dare la risposta, necessario ve lo dico, lo trovate sulla nostra app, quindi scaricatela, registratevi, l'app di RDS. Devo dirvi però che non è il principe Harry, perché è vero che un fratello scomodo
1: non è il principe Harry,
0: sarebbe stato il contrario magari,
1: ecco.
0: Cioè, principe William
1: non è neanche il principe William,
0: no,
1: così abbiamo dato un aiuto,
0: no,
1: un aiuto,
0: perché mi faceva ridere la risposta. Se guardate il consiglio sull'app vi renderete conto che non c'entra,
1: non
0: niente,
1: c'entra niente
0: con quella
1: non
0: roba
1: c'entra
0: lì,
1: niente,
0: no?
1: Però dovete assolutamente scaricare l'app di RDS se già non l'avete fatto.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Cristiano Di Cosimo.
8: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Dacci un po' di indicazioni su ciò che succede e l'appuntamento con l'attualità.
8: Stato di emergenza in Colombia per il terremoto di intensità 7.4 che ha colpito la parte occidentale del paese. Il neo presidente della Espreia ha fornito l'ultimo bilancio con 111 morti e 87 feriti. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia. L'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'ordigno esploso vicino alla casa del giornalista a Pomezia nello scorso ottobre. Nell'ordinanza il GIP di Roma Moricca parla di spregiudicatezza e capacità criminale. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto ed è controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti, che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Chiusura in forte rialzo per il petrolio a causa delle rinnovate tensioni tra Washington e Teheran. Entrambi i paesi hanno chiesto risarcimenti per i danni della guerra, più 5% per il Brent a $87.7 al barile. Lo sport, gli europei di nuoto di Parigi, medaglia d'argento conquistata da Alberto Razzetti nei 400 misti, azzurri ai piedi del podio nella staffetta 4x200 stile libero. Gli europei di atletica a Birmingham, nel salto in lungo, un nuovo infortunio per Mattia Furlani. L'azzurro, campione del mondo in carica, parla di stagione finita. Questa è RDS.
1: Sono le 22:02 minuti, buon lunedì sera con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, c'è DJ Carrozzo in regia e buon lunedì sera.
0: Lunedì che di solito viene vissuto come una giornata difficile perché il lunedì è il primo giorno della settimana, ne parleremo poi nel corso di quest'ora più tardi.
1: Sì, ne parleremo nel corso di quest'ora, come parleremo di nuovi collezionisti, perché nelle case di ognuno di noi potrebbe esserci qualcosa di molto prezioso.
0: No? Sì, è vero. Assolutamente, anche monete, ma un sacco di roba.

0: Emma Fabri Fibra, antidroga, appena ritrovata su RDS, in chiusura della nostra sequenza mixata.
1: È vero,
0: no?
1: Allora, magari per molti questo può essere anche l'orario in cui, finita un attimo la giornata, visto anche il caldo, io non so voi, però è un po' l'orario in cui mi metto a fare cose, perché è come se il mio cervello ricominciasse a respirare, no? Sono l'unica.
0: Cioè, ma cose tipo?
1: Metto a sistemare. Mi vengono in mente. Sì, mi riattivo.
0: Io la sera al contrario. Cioè, mi rilasso.
1: Ma d'estate mi succede perché magari durante tutto il giorno soffro il caldo, la sera un po' meglio e quindi mi riattivo.
0: Ma vedi.
1: E allora, se avete voglia di
0: riattivarvi. Vuoi venire a sistemare anche a casa mia? Guarda che.
1: No, però mi piace proprio questo orario per fare le cose. Se avete voglia di riattivarvi, magari, non so, scendere in cantina, andare in garage, potrebbe essere l'occasione per guadagnare un sacco di soldi.
0: Vero. Eh? Tutto ve lo spieghiamo un po' meglio tra poco, ma potresti avere davvero a casa una ricchezza senza saperlo.
1: Yes.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: E quest'estate ha qualcosa in più.
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 100

0: 9 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
3: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
4: Gare in tutta la regione,
3: impianti nuovi,
4: migliaia di volontari.
3: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
5: Chissà quante fortune abbiamo in casa e neanche lo sappiamo. Ecco, magari ne potremmo parlare insieme tra poco.

0: Dead su RDS, c'è Olivia Rodrigo, Paolo e Francesca, JJ Carrozza in regia e
1: la tua sosia, tra l'altro.
0: Sì, beh, in una versione un po' più fresca e atletica.
1: Te, me lo so, sei più giovane di te lei.
0: Certo,
1: tra l'altro,
0: che è più giovane, almeno 10 anni
1: vedi,
0: meno di me.
1: Vedi? Addirittura?
0: Sì, sì.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: allora
0: sì,
1: te li porti abbastanza.
0: Aspetta,
1: bene.
0: Fammi cercare.
1: Vabbè, adesso tra un po' lo diciamo. Nel frattempo, vi dico anche che stasera,
0: precisi,
1: in un modo o nell'altro,
0: precisi 10 anni
1: ecco,
0: meno.
1: 10 anni meno.
0: Precisi.
1: Parleremo, troveremo il modo di parlare anche di sosia, capirete poi perché. Però intanto. No?
0: No, pensavo
1: dove
0: che...
1: sei?
0: No,
1: stavi ascoltando
0: che...
1: un'altra radio.
0: No, pensavo mi dessi là. Allora, sta crescendo il collezionismo di computer d'epoca. Ok, non solo lì da averli in casa di bellezza, ok?
1: Sì.
0: Ci sono proprio persone che ricercano o che hanno in casa dei PC d'epoca, li mettono a posto per poterli utilizzare.
1: Ci sono tanti appassionatissimi di pezzi d'epoca, in particolare a prescindere dai computer, ma anche i computer, tanta roba.
0: Sì, questi PC d'epoca, per cui tante persone partecipano ai festival dove semplicemente si scambiano consigli o portano con sé i propri PC d'epoca, li utilizzano. Ci sono proprio delle mostre, delle gare anche.
1: Negli
0: no?
1: Stati Uniti pienissimo.
0: Negli Stati Uniti è pienissimo.
1: Però ho scoperto che ce ne sono diversi anche in Italia, sai?
0: Sì, recentemente è stato organizzato, per esempio, in Germania, quindi stanno arrivando proprio in Europa.
1: Guarda, a Roma, ad esempio, c'è stato il 23-24 maggio di quest'anno, mm-hmm, il Vintage Computer Festival Italia.